Ciao, io sono Giacomo Gatto, volevo fare un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo brano, si chiama Schiaffo.

un saluto a tutti i radioascoltatori di Antenna Web. Sono Oliver G081 e questo è il mio nuovo singolo, Partenope Bag. Alzate il volume e buon ascolto.

0: diventa perdente.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, siamo i Musiquanti e questo è il nostro nuovo singolo, Sinner.

A tutti gli ascoltatori di Antenna Web, sono Heaven Di Battista e vi dedico il mio brano A Big Breath, un respiro grande.

Un saluto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Antenna Web. Sono Donato dei Serpent Circle e questa è la nostra Break This Silence.

Ciao, sono Antonello D'Angeli, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo Sfumature Rosa. Buon ascolto.

dove sei, forse le sentirai. Piangere quelle risate e carezze lontane. Mi dispiace, sai, è difficile non ritrovarmi. Con la tua voce sussulta il mio cuore, aprendomi a te. E un giardino di stelle, il tuo sorriso.

Ciao, sono Gio Sole, un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenne Web. Questo brano, Non voglio più, nasce da una storia vera e parla di un amore perduto. Spero che vi piaccia, buon ascolto a tutti. Ciao ciao!

Ehi, hey, ciao, sono DJ Totò da Zurigo. Un saluto di cuore a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo brano dal titolo Tarantella di Focu. Auguro a tutti voi un buon ascolto.

Gringos, sono Simone Piva, un saluto agli ascoltatori di Antena Web e questo è il mio brano Profondo Friuli.

Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo Generazione Y estratto dall'EP Pareidolia. Ciao!

Ciao, sono Nicole dei Soundstairs. Questo è il nostro nuovo singolo, Christmas Gifts. Auguriamo a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, buon Natale!

Ciao, sono Tiziano Panzera, in arte TP Dream. Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano La strada del rimpianto.

hai vissuto inseguendo ciò che non tornava, con lo sguardo rivolto ad un tempo finito.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, siamo i Voodoo Boys, questo è il nostro ultimo brano Beach, dedicatelo a chi non sopportate. Buona giornata.
1: Yes.

Ciao, sono Nicole dei Soundstairs. Questo è il nostro nuovo singolo, Christmas Gifts. Auguriamo a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Buon Natale!

Un grandissimo saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, sono Baron AC e questo è il mio ultimo singolo Digital Slave. Buon divertimento!

magari il sole è alto ma per noi è lo stesso. 200 colori, 1000 informazioni, tutte con un click ma senza emozioni. Schiavi, schiavi, schiavi, siamo tutti schiavi.

Salve a tutti, sono Adriano dei Emigrants e con orgoglio vi presentiamo il nostro nuovo brano Portami, Parlami, Salvami, Stringimi. Dalla Svizzera un carissimo saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna VEP. Buon ascolto!

Un saluto a tutti i radioascoltatori di Antenna Web, sono Oliver J081 e questo è il mio nuovo singolo, Partenope Bag. Alzate il volume e buon ascolto.

Ciao, sono Massimo Centra, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo 10 agosto. Questa sera qualche stella dovrà cadere. Noi sporchi di sabbia e la luna si fa il bagno al mare. Lo so che questo bacio mi farà stare male. Quest'inverno tornerà tutto normale. Tu a Parigi a studiare, io e i miei film da guardare, ed ogni scena d'amore vedo.

Questa sera voglio stare sul terrazzo a fumare. La luna è una modella, fa arrossire anche Giove. Quel bacio continua

0: Saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, siamo i Voodoo Boys, questo è il nostro ultimo brano Beach, dedicatelo a chi non sopportate. Buona giornata.
1: Yes.

Ciao, sono Alessandro, in arte Baron AC. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano Damned, quindi sul volume inizia il viaggio.

0: Oggi è lunedì 29 giugno 2026. La Chiesa ricorda i santi Pietro e Paolo. La luna è piena, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice «Anche un coniglio intrappolato è pronto a lottare». Insomma, meglio non dare per scontato di poter sopraffare qualcuno solo perché in apparenza debole oppure mite. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nel 1520, accusato dal popolo di complicità con gli spagnoli, a Tenochtitlan veniva ucciso Montezuma II, l'ultimo imperatore aztecco. Nel 1552, il medico italiano Gerolamo Cardano arrivava a Edimburgo per curare l'arcivescovo John Hamilton, che era ormai impossibilitato a parlare, ottenendo subito un deciso miglioramento. Nel 1613 un incendio distruggeva il teatro The Globe di Londra, dove avevano preso vita le principali opere di William Shakespeare. Nel 1807 Napoleone aboliva la Federazione dei Sette Comuni, il piccolo stato tra le province di Vicenza e Trento, con capitale ad Asiago. Nel 1900 in Svezia nasceva la fondazione del premio Nobel, per un premio annuale in fisica, letteratura, chimica, medicina e per la pace. E nel 1933 Primo Carnera diventava il primo italiano a conquistare il titolo di campione mondiale dei pesi massimi di pugilato. Nel 1978 nel Principato di Monaco si celebravano le nozze della 21enne principessa Carolina con il banchiere Philippe Junot, ma l'unione sarebbe durata solo 2 anni. Nel 2000 moriva 78enne a Roma l'attore Vittorio Gassman, uno dei maggiori interpreti della prosa e della commedia italiane. Nel 2003 Paolo Bettini conquistava il titolo di campione italiano di ciclismo su strada. Nel 2007 entrava in commercio l'iPhone, il telefono cellulare intelligente prodotto dalla Apple, che con le caratteristiche di un mini computer tascabile ha rappresentato una delle maggiori rivoluzioni nel settore. E gossip, nel 2012, dopo 5 anni di matrimonio, si separavano oggi gli attori statunitensi Tom Cruise e Katie Holmes. Sono nati il 29 giugno, nel 1620 il rivoluzionario Masaniello, nel 1798 il poeta Giacomo Leopardi, nel 1900 l'aviatore e scrittore Antoine de Saint-Exupéry, nel 1925 l'undicesimo presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, nel 1929 la giornalista e scrittrice Oriana Fallaci e nel 1946 il giornalista Antonio Padellaro. Inoltre sono nati oggi il conduttore e giornalista TV Jacopo Volpi e l'attore e comico Maurizio Battista, entrambi nel 1957, l'autore e cantante dei Tiro Mancino Federico Zampaglione nel 1968 e per chiudere la cantante Nicole Scherzinger, nata in questo giorno nel 1978. Era l'ultima segnalazione per il 29 giugno 2026, ma come sempre tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Signor direttore, non c'è.
2: Non è ancora rientrato.
1: Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo giovedì, sarà più di un anno.
2: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi. Perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
2: Direttore? Direttore?
5: Allora vacanza per tutti.
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
6: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di AI. Io sono Manuel.
7: E io sono Chiara.
6: AI in tribunale.
7: Ma un AI può testimoniare?

0: anche nella giustizia.
1: Tipo?
0: Analizza documenti, organizza grandi quantità di dati e aiuta a trovare informazioni più velocemente.
1: Quindi fai compiti che nessuno ha voglia di fare.
0: Diciamo che aiuta con il lavoro più ripetitivo, dai.
1: E fin qui ci sono.
0: Ma immaginati un'altra situazione.
1: Quelli che ti piacciono tanto?
0: Esatto. Una telecamera intelligente riprende un incidente. La IA analizza le immagini e conclude che una certa auto è passata ad esempio con il rosso.
1: Quindi ha visto tutto.
0: O almeno sembra averlo visto.
1: E allora perché non può testimoniare?
0: Perché un testimone non deve solo raccontare ciò che ha osservato.
1: E cos'altro deve fare?
0: Deve assumersi la responsabilità di quello che dice.
1: Giusto. Può essere interrogato.
0: Può essere contraddetto e spiegare come è arrivato alla conclusione.
1: E una I?
0: E qui iniziano i problemi.
1: Sì, ma perché?
0: Perché spesso non ragiona come una persona.
1: Quindi non può spiegare davvero il suo ragionamento.
0: Non nel modo in cui lo farebbe un essere umano, dai.
1: E se sbaglia?
0: Non può essere ritenuta legalmente responsabile.
1: Già. Dire che non puoi convocare un algoritmo e chiedergli conto delle sue scelte.
0: Esattamente.
1: Però, aspetta, anche gli esseri umani sbagliano, dimenticano dettagli, si confondono e mentono. Quindi siamo sicuri che un testimone umano sia sempre migliore?
0: Questa è una bella domanda. Infatti molti esperti discutono proprio di questo, sai?
1: Cioè?
0: Cioè, da una parte abbiamo persone che possono sbagliare per emozione, paura o memoria.
1: Dall'altra una macchina che non si stanca e registra tutto.
0: Ma può anche commettere errori diversi, come dati incompleti, interpretazioni sbagliate o problemi del sistema.
1: Quindi il fatto che sia una macchina non significa automaticamente che abbia ragione. Non basta mica dire l'ha detto la I.
0: Anzi, proprio perché è una tecnologia complessa, bisogna capire come è arrivata a quella conclusione.
1: E non sempre è facile. Quindi per ora niente AI sul banco dei testimoni.
0: No, per ora proprio no.
1: Anche perché me la immagino male. Giura di dire la verità. Tutta la verità, nient'altro che la verità?
0: Sì, e lei risponde, errore di sistema!
1: Esattamente.
0: Però forse la vera domanda non è se la I possa o meno testimoniare, ma cosa significa davvero fidarsi di un testimone? Che sia una persona o che sia una macchina? Questa è un po' la riflessione di questo lunedì, ma vorrei sapere cosa ne pensate direttamente sui social della radio. Per oggi era tutto, a domani!
1: Ciao!
2: Sono pillole di
3: Ci sono persone che il mare lo guardano dalla riva e persone che ci entrano dentro ogni giorno da soli, senza chiedere permesso a nessuno. La differenza non è nel coraggio, è in quello che hanno deciso di essere.

Al largo delle coste di Cuba, un vecchio pescatore prepara la sua barca. Lo fa ogni mattina da decenni. Si chiama Santiago e da 84 giorni non prende un pesce. 84 giorni. Non è una sfortuna, è qualcosa che comincia ad assomigliare a una condanna. Il ragazzo che pescava con lui, Manolin, il suo unico amico, il suo unico affetto, ha dovuto lasciarlo per ordine dei genitori. Non si può stare con un uomo così sfortunato, gli hanno detto. La sfortuna si attacca. Santiago va in mare da solo, ogni giorno, sempre più lontano dalla costa, perché il pesce grosso, quello vero, sta nelle acque profonde. E Santiago lo sa. Questo è l'inizio di uno dei romanzi più brevi e più potenti del Novecento. Poche pagine, un solo uomo, un solo mare. È una domanda che rimane aperta per tutto il libro. Fino a dove si può spingere un uomo prima di spezzarsi? Il mare in questo libro non è uno sfondo, è un personaggio. Ha la sua voce, il suo umore, la sua indifferenza assoluta verso le vicende degli uomini. Santiago lo conosce meglio di chiunque altro, lo rispetta, lo teme, lo ama, lo chiama fratello. Questa settimana vi porto in mare aperto. 7 parole, 7 giorni, un libro segreto da scoprire. E vi chiedo sempre di mandare i vostri indizi, perché domenica, come la scorsa settimana, sveleremo tutto. Piccole grandi parole, pagine d'estate, oggi è in serbo una parola che è mare. Vi ricordo che potrete lasciare i vostri indizi, suggerimenti o addirittura svelarci il titolo del libro se l'avete letto al nostro numero WhatsApp 329-544-3270 oppure scriverci sui nostri canali social. Da Antonio Torretti è tutto per oggi, a domani!

0: semplicemente la tua radio.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, scusi, ma i sofficini?
1: Cosa c'è?
2: Sì, no, i sofficini, quelli baccalà e mozzarella, che facciamo?
1: Mettiti te qui.

amici di Supermarket Show, bentornati a questa nuovissima puntata, prima puntata della settimana, già iniziata così in maniera secca, risposta abbastanza volgare, però comunque insomma era credo dalle parti di Parma, quindi se ci state ascoltando magari dalle parti del centro-sud forse non avete capito bene che cosa ha detto il signore, ma non sto neanche a tradurlo. Quindi detto questo, vi invito come sempre a mettere la monetina nel carrello, che incominciamo.

Oggi per il nostro almanacco del giorno dopo ricordiamo San Bruno. Voleva fondare un ordine fatto di silenzio assoluto, ma aveva un problema: russava fortissimo. I monaci disperati provarono a tapparsi le orecchie con cera, panne raffermo e persino foglie di cavolo. Alla fine decisero di accettare il russare come canto notturno ufficiale dell'ordine.

0: Sì, pronto, scusi, disturbo, no? Perché ci ha colpito in particolar modo questa storia del russare di San Bruno.
1: Dimmi.
0: Sì.
1: Non ho capito niente.
0: No, dicevo, noi abbiamo letto ora di questo San Bruno che voleva appunto fondare questo ordine ma russava.
1: No, non ho sentito, sono anche sordo, però non ho capito proprio di che si tratta.
0: No, dell'almanacco, appunto, di questo santo che aveva questo problema legato al russare, cioè durante la notte dava fastidio forse.
1: No, là, dagli un taglio, dai.
0: Ah, al santo?
1: No, non è interessante.
0: Però noi che ne abbiamo discusso adesso, no? Volevamo aggiungere qualcosa, se ci dava una mano lei aggiungere qualcosa eventualmente sul santo.
1: No, sì, io dico qualcosa che non so dire niente. Sono sordo.
0: Ah, ma lei però, scusi, lei la notte ha problemi anche, cioè lei è russa quando dorme?
1: Dai, dai.

0: E ricominciamo con le nostre notizie bizzarre in giro per il mondo. Quest'oggi facciamo un salto in un volo Ryanair. Pensate, passeggeri che mangiano o tentano di distruggere il passaporto in aereo. È stato un volo Ryanair partito da Milano e diretto a Londra che si è trasformato in un episodio da commedia assurda. Due passeggeri, senza nessuna ragione apparente, hanno iniziato a comportarsi in modo bizzarro. Il primo ha cominciato a strappare pagine dal proprio passaporto e a mangiarle come fossero cracker, mentre il secondo cercava di buttarlo nel WC dell'aereo, provocando panico tra i viaggiatori e sgomento nel personale di bordo. La situazione è degenerata al punto che i piloti hanno deciso di deviare l'aereo su Parigi per motivi di sicurezza. Morale: tra controlli extra e risate nervose, il volo ha fatto più tardi di 3 ore. I due passeggeri hanno rischiato di finire sulla lista nera delle compagnie aeree.
1: Ma io non capisco cosa vuoi.
0: No, dicevo, ma uno che si mangia i documenti, si vede che aveva fame.
1: Uno che aveva fame?
0: Ha mangiato il passaporto.
1: Allora cosa devo fare?
0: Non lo so, dico, non era meglio se si mangiava un panino magari?
1: Allora ho mangiato un panino.
0: Lei stava mangiando, l'ho disturbata, mi perdoni.
1: Sì.
0: Stava mangiando il passaporto anche lei, no?
1: No, io il passaporto non lo mangio, io ho mangiato lasagne.
0: Ah, le lasagne, buone, allora buon appetito.
1: Grazie, anche tanto, ma non mangiate mai il passaporto.
0: Sì, perché poi è di carta, fa male oltretutto, non è che sia buonissimo.
1: Davvero?

Ed oggi che è il primo giorno della settimana, con questa new entry che abbiamo inserito in questa stagione, andremo quest'oggi a presentarvi ed analizzare nell'arco della settimana un disco che secondo noi, appunto, merita particolare attenzione. Quest'oggi abbiamo scelto uno degli album più belli di una delle band più spettacolari che hanno fatto la storia della musica tra gli anni 60, 70 e 80. Stiamo parlando dei Jethro Tull. Nello specifico abbiamo scelto di analizzare il disco Aqualung. Aqualung è il quarto album in studio dei Jethro Tull, pubblicato nel marzo del 1971. È spesso considerato il loro capolavoro, un disco che ha segnato un punto di svolta nella fusione tra rock folk britannico e progressive rock. Anche se il gruppo ha detto che non è un concept album nel senso stretto della parola, c'è un filo conduttore nei testi: il contrasto tra religione e fede, l'alienazione, la critica sociale verso gli emarginati, i poveri, i senza tetti, le ipocrisie sociali. Ed apriamo la nostra puntata, la nostra recensione del disco della settimana quest'oggi con Aqualung, la traccia titolo forse la più iconica, ritmo potente, passaggi elettrici decisi, anche sezioni più introspettive. Il testo descrive la figura di Aqualung, un senza tetto, un uomo emarginato, osservato con un misto di pietà, giudizio ed empatia.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, scusi il disturbo. Volevo solo chiederle se secondo lei insomma è azzeccato il disco che abbiamo scelto questa settimana.
0: Ma lei chi è?
1: Siamo Supermarket, stavamo analizzando Aqualung dei Jethro Tull.
0: Non so chi sia, la saluto, buonasera.

0: Il meteo, secondo voi. Le previsioni meteorologiche popolari in giro per l'Italia.
1: Pronto?
2: Salve supermarket e previsioni meteorologiche. Gentilmente, se ci potesse indicare com'è andata oggi la situazione lì dalle sue parti in zona Brescia.
1: C'è stato bel tempo.
2: Soleggiata, diciamo, con...
1: Sì.
2: Ah, non ha piovuto, non ha dato pioggia.
1: No.
2: Ascolti, come per quanto riguarda le temperature rispetto alla media stagionale, è più freddo in questi giorni oppure comunque ancora abbastanza caldo lì da lei, dalle sue parti?
1: Sì, c'è un po' più freschino, dai, la mattina e la sera c'è un po' più freschino, il sole è ancora abbastanza caldino.
2: Ancora scalda, non è...
1: Oh, non tanto, no, caldino, dai. No, non a livello di quest'estate assolutamente.
2: Ecco, non è ancora, diciamo, il momento di accendere i termosifoni, diciamo così, ecco, sì.
1: No.
2: Ho capito.
1: No, però si tiene a chiudere le finestre.
2: Ah beh, quello certo. Un'ultima cosa, signora, e poi la saluto, molto disponibile e gentile. C'è stato vento oggi oppure situazione calma?
1: No, calma.
2: Calma.
1: No,
2: tutto sommato, una bella giornata di inizio autunno.
1: Una bella giornata di sole, c'è stato, esatto.
2: Va bene.
1: Sta da Dio.
2: D'accordo.
1: Sta da Dio, così.
2: La ringrazio, buon proseguimento.
1: Buona serata.

Ed eccoci pronti anche quest'oggi, come di consuetudine, a conoscere, a scoprire musica nuova, canzoni nuove. Ma qui non stiamo parlando di un cantante emergente, qui stiamo parlando di un artista che è già emerso da tanti anni ed è uscito con un nuovissimo singolo che fa veramente sbellicare. Stiamo parlando di Gianni Drudi, che è collegato con noi. Gianni, benvenuto.

0: Grande Gianni, ciao, grazie, è veramente un piacere averti qui insieme a noi quest'oggi. Intanto ti ringraziamo molto per questo assaggio della tua, del tuo tormentone di successo che è Fichi Fichi, ma ci arriviamo poi dopo, così, a rispolverare questa canzone. Quest'oggi tu sei con noi perché è appena uscito un nuovissimo singolo con un nome veramente meraviglioso che si chiama Non mi han cagato di striscio. Diciamo a chi ci ascolta che non è magari della zona della Romagna, noi lo usiamo questo termine, non mi han cagato di striscio, come per dire non mi hanno preso in considerazione, giusto?
1: Bravo, bravo, non mi hanno filato, non mi hanno dato, nel senso che niente, non mi hanno guardato nemmeno in faccia.
0: Esattamente, esattamente.
1: Sono andato al mare con dei miei amici, praticamente c'era Sergio Bonzanni che è il coeditore, Marco Nodari che è il compositore, Stefano Scarpellini che è l'altro coproduttore, andavamo al mare a cuccare. A un certo punto ci avvicino, anzi mi avvicino a due turiste, queste qua, non mi han cagato di striscio, oh! E abbiamo fatto la canzone.
0: Beh, quindi è proprio una canzone, immagino che tu hai dedicato così in maniera molto spiritosa alla classico due di picche che si prende in Riviera Romagnola quando la turista non ci sta.
1: Esatto. Abbiamo fatto il videoclip al Molo 95 lì a Cesenatico con appunto Stefano Scarpellini, tutto il suo entourage, tante belle ragazze, tanti turisti, le vocalist, Valentina Bonfigli e Dalila, e poi dopo vabbè tutti, c'erano tutti i miei amici, così ci siamo divertiti, abbiamo bevuto e scherzato e abbiamo fatto questo videoclip che uscirà prossimamente, insomma, su tutti i canali YouTube eccetera, poi andrà a tutte le televisioni. E quindi è una storia così un po' come Fichi Fichi dopo 30 anni.
0: Esattamente. E infatti dai tempi dei cult storici, ricordando la Jalapas Band, ma è dire TV, e c'è stato questo tormentone Fichi Fichi, sono passati degli anni, ma la tua energia nelle piazze, nelle discoteche non è mai cambiata. Qual è il segreto per continuare a far ballare e ridere intere generazioni, e cosa dobbiamo aspettarci dalle altre tracce dell'album come ballo di gruppo?
1: Allora, sì, nell'album appunto che si chiama, ho fatto un CD intero con 12 pezzi e più 4-5 diciamo dei miei brani rivisitati, tra l'altro c'è il ballo del pinguino che ha fatto ballare tutta l'Italia negli anni 90 insieme a Genio, eccetera.
0: Esatto.
1: Allora l'LP si chiama L'ultimo clown, che io sono un po' triste, un po' malinconico, ma a volte scantonato, allegro, ironico e goliardico, quindi quella doppia faccia di un artista, in questo caso sono io che racconto un po' le mie storie d'amore, ma racconto anche la goliardia, la freschezza di tutte le estati che noi passiamo qua in Romagna, da Fichi Fichi, da Non mi ha cagato di striscio, da il ballo di gruppo italiano, insomma ce ne sono tante, e questo qui è il singolo ironico per l'estate, un po' Gianni Drudi degli anni 90.
0: Esatto, un ritorno un po' alle origini. Ascolta Gianni, quest'ultima domanda, prima hai citato appunto firme come Marco Nodari, hai citato anche Sergio Bonzanni e Stefano Scarpellini che salutiamo, organizzatore, per chi non lo sapesse, insomma per chi non è della zona della Romagna, noto organizzatore delle migliori serate ed eventi della Riviera Romagnola, perché comunque quando c'è qualcosa di bello in mezzo c'è Stefano Scarpellini, oltretutto come autore, se non erro, anche del testo di questa canzone, o coautore?
1: Sì, infatti è coautore, sì, ma siamo amici, quindi abbiamo firmato un po' insieme questa canzone, e quindi dai.
0: Beh, è venuto fuori questa collaborazione,
1: siamo
0: tra amici,
1: tutti quanti a fare questo progetto,
0: e questa è la cosa più importante, il divertimento, perché quando c'è il divertimento poi anche la musica stessa nasce, così si evolve in maniera sempre positiva. Gianni, allora purtroppo il nostro tempo è giunto al termine, e insomma dare dei contatti social è scontato, perché basta cercare Gianni Drudi sul web e viene fuori un mondo di musica e un mondo di collaborazione di canzoni. Hai qualche novità prima di salutarci, da darci, qualche serate.
1: Seguitemi su, come hai detto tu, seguitemi sui miei social, quindi su Instagram, su TikTok, su Facebook, e poi appunto andate a vedere il videoclip che uscirà la prossima settimana. Non mi han cagato di Strisce, vi farete quattro belle risate all'insegna del divertimento, della goliardia estiva 2026 con il sottoscritto.
0: Gianni, ti ringrazio molto di essere stato in nostra compagnia, veramente che questo tuo brano possa essere la nostra colonna sonora per questa nuova estate 2026 ed ora.
1: Grazie Daniele, un abbraccio a te, a tutti gli amici che ci stanno ascoltando. Buon fichi fichi, non mi ha cagato di Strisce.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, scusi, il corriere, gentilmente, dovrebbero arrivare a scaricare le uova, io penso, tra mezz'oretta.
0: Che uova?
1: Dal supermarket. Avete fatto l'ordine?
0: No, non ho fatto io l'ordine.
1: Eh no, che sono... un attimo che controllo, scusi, io lo scarico su via Adda 31, sono praticamente 40 uova di struzzo, avete ordinate?
0: No, assolutamente no.
1: E che ci facciamo noi qua? Perché lì il corriere le deve scaricare lì, le mette davanti casa e va via.
0: No, io le voglio.
1: Chi le ha fatto l'ordine, scusi?
0: Chi l'ha ordinato?
1: Non lo so, signore, io lo scarico qui, per quello, c'era il numero telefonico con l'indirizzo, ma chi ha fatto l'ordine? Chi l'ha presa? Mi perdoni?
0: No, senta, io qui non c'ho nessuno. Io non ho fatto l'ordine delle uova.
1: Ma è qualche suo nipote?
0: Non me ne scarichi,
1: Qualche suo nipote?
0: Non le voglio assolutamente.
1: Ma qualche suo nipote, mi perdoni, ha fatto l'ordine? Qualcuno che conosce, non lo so.
0: Chi nipote?
1: Non lo so, lei lo sa, mica io. Io no, lo sto chiedendo,
0: no, io.
1: Non
0: lo so, perché nipoti qui ora non ce n'ho.
1: E chi le ordinate allora? Scusi, perché dove le mettiamo noi tutte queste uova? Sono grosse.
0: Ma io, senta, io non lo so.
1: Ma deve fare il frittatone, perché a volte chi ordina quelle fa il frittatone.
0: Cioè, gli hanno ordinato le uova qui al numero 31. O chi l'ha ordinato le uova?
1: Non lo so.
0: No, assolutamente. Ma... io sono uscita fino adesso, sono rientrata ora.
1: Ma scusi un attimo, per curiosità, chi può averle ordinate di qualcuno che sta con
0: non
1: lei?
0: Non lo so, non gli posso dire niente perché io non c'ero.
1: Non lo so, chiedo per caso se è suo marito, se c'è ancora, non lo so, faccio una domanda.
0: No, perché... mio marito non c'è.
1: E chi l'ha prese?
0: Ti dico, non lo so.
1: No, però io devo capire sta cosa.
0: Ma chi gliel'ha detto? Chi gliel'ha ordinato?
1: Ma non lo so, io chiedo a lei, perché noi siamo i corrieri.
0: No, io so nulla, perché io l'ho ordinato, mio marito non c'è. Che sono sola.
1: Ma non è che le ha ordinate suo marito che non gliel'ha detto a volte?
0: No, ma ha detto niente. Le ordina le uova lì.
1: No, perché le uova di struzzo sono grosse, signora. Con due uova riempie il frigo. Dove le mette tutte queste uova, scusi?
0: La mi dia il nome, se non mi dà un nome.
1: No, io devo solo scaricare su via Adda. Perché...
0: la mi dia il nome di chi me l'ha ordinata.
1: Perché oltretutto, sono già state pagate. Noi le dobbiamo mettere lì fuori e andiamo via. Non è che dobbiamo portargliele in casa. Le lasciano davanti casa e se ne vanno.
0: Se le lasciano davanti a casa mia, no, perché io non le ho ordinate.
1: No, perché
0: non ce le voglio.
1: Ma cosa deve fare? La frittata? C'è una festa, qualcosa?
0: No, no, non c'è niente, né festa né frittata.
1: E dove le mettiamo noi?
0: Chi non la vuole?
1: Vabbè, ok, grazie allora, la saluto.
0: Prego.

A volte basta un messaggio ricevuto al momento giusto per cambiare l'umore di una giornata. Magari oggi siete voi con il messaggio per qualcuno, non dimenticate di scriverlo. Ancora qualche minuto da trascorrere assieme. Stare con te.

0: senso.
1: Carissimi amici, giunge al termine questa puntata di Supermarket Show. Vi ringrazio veramente tanto di essere stati in mia compagnia, è stato un piacere e un grosso divertimento. Sono orgoglioso di trascorrere questa ora quotidiana assieme a voi. Detto questo, vi do appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao.

Ciao, sono Alessandro, in arte Baron AC. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano Damned, quindi sul volume, inizia il viaggio.

applausino. Prove. Ve lo ricordate il nostro grande amico Corona? Prove. Qui ragazzi, con questo caldo vi siete un po' spenti con questa storia del Nino, eh? Salutiamo il mese di giugno, ciao giugno, ci sentiamo e ci vediamo l'anno prossimo, e diamo il benvenuto al mese di luglio. Allora, c'è da dire che c'è questa notizia che sta facendo veramente discutere, sta facendo riflettere e mette anche un po' di paura effettivamente. Oddio, per carità, niente di così trascendentale, però sembrerebbe che dal prossimo anno 2027 fino al prossimo 2030 il Niño ce le farà vedere di tutti i colori, purtroppo. Perché ormai con il riscaldamento globale, insomma, non saremo messi benissimo. Non che quest'anno 2026 l'estate non sia prevista con dei temporali forti e il nostro clima che praticamente non si capisce più. Scusa, mi chiamate il clima di prima? Me lo chiamate un attimo che non c'è più. Che fine ha fatto il clima di prima che esisteva bene? Noi adesso siamo diventati tropicali, no? Vabbè. Amici miei, grazie per averci scelto anche in questa settimana rigorosamente in onda in diretta sulla nostra emittente radio televisiva preferita, In Syndication. Voglio salutare tutte le nuove, le vecchie onde, le nuove che sono arrivate. Ciao nuovi ascoltatori, ciao. Questo praticamente è Tempo Zero, Show La Capanna, versione estiva che non cambia praticamente, sta beata cippa lippa dall'estate all'inverno. Cioè praticamente io cambio semplicemente, metto, cioè Tempo Zero rimane lo stesso e poi in più ci appiccico Summer. Però ci sono tanti DJ set, questo possiamo dirlo, però d'estate si balla, si gioca e si va a mangiare. Quello anche d'inverno però, si va a mangiare anche d'inverno, quello sicuramente sì. Tante music machine e collegamenti con i nostri cretini inutili della Capanna Internazionale che c'hanno da fare con le loro cretinate. Cioè praticamente sto programma è una cretinata, vabbè.

0: siamo noi, ce la cantiamo, estate 2026, facciamo anche un giro nei pezzi musicali che d'estate ci hanno tenuto compagnia. Questo pezzo musicale tra l'altro ha vinto anche un sacco di premi lo scorso anno, com'è?
1: Luce la mattina,
0: e Tempo Zero, la tua radio, Tempo Zero, Summer Live, la tua radio.

0: Finalmente ce l'ho fatta. Sono riuscito a spodestare il pensatore, il guru. Ci avevamo investito veramente anni. Basta con questa cosa.
1: Quindi all'amministratrice, il faro.
0: Ok.
1: Fondatrice Alessia. Se qualche volta.
0: Sì, che potete fare?
1: Visto e considerato che.
0: Mamma mia, però fa venire veramente la sonnolenza.
1: Ad avere un contraccolpo psicologico.
0: Ma lei lo fa venire a me il contraccolpo, guardi, non la sopporto.
1: Quello che riguarda il mio declassamento.
0: Lei è stato declassato ed è meglio che sia così.

0: il nostro pensatore, sono riuscito a declassarlo a tediatore, ma lui non ci sta, a livello psicologico non ce la fa e sta iniziando a dare il tedio a tutti. Pensatore, ex pensatore, anzi tedio, per favore, dai, veloce. Quindi fare che
1: membro, se sì, qualche volta
0: che vuole fare, noi
1: non può essere concesso, secondo me no, la possibilità,
0: sì, di fare che
1: possa essere concessa la possibilità,
0: dai, ma vedete che non sa manco parla più mo,
1: fare che esternare, sì, un po' di miei che? Stati d'animo di... in qualche modo
0: cosa
1: accettato,
0: ma non può essere accettato, lo vede che non si accetta manco lei, che non si sopporta, dai, su. Mi lascio andare avanti con la musica, 20, 20, 20 con la musica, 20, 20, 20 musicali della nostra emittente radio televisiva preferita in tutta l'estate, anche in questa estate 2026. Ve lo posso ricordare che vi aspetto a Fiuggi e non è che vorrei svegliare però la rompina di Fiuggi, no, però vi aspetto a Fiuggi, comunque sia, va bene, il 25 di questo mese di luglio che sta arrivando. E amici radioascoltatori, avremo anche il primo nostro DJs, non so chi sia, chi c'è, chi si collega, chi fa prima. Ma che è il gioco dello strappabandiera? Ma che programma è? Ma io boh.

Nei programmi normali, non certo questo, ovviamente, ecco, c'è la scaletta. Ma in questo programma non c'è niente, non c'è, a parte non c'è serietà, non c'è assolutamente né filologico né niente. Qui praticamente chi vi arriva prima comanda. Strega comanda color. Etna DJ ha vinto, ha strappato la bandiera lui per primo. E allora dai, Etna, facci ballare per i prossimi minuti insieme a te, la discoteca nazionale di Tempo Zero, Sciocchi la Capanna.

This is

0: Signor direttore, non c'è.
1: Non è ancora rientrato.
0: Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria.
1: E quando è partito?
2: Quando è partito?
0: Siamo giovedì, sarà... più di un anno!
1: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore?
5: Allora vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
6: Domenico Mancusi, Fulmin DJ.

0: No, le mele, eh? Le mele.
1: Ma che vuole? Ma dai, va paolosi, dai. Per favore, mi sta veramente facendo esaurire oggi. Ma stia calmo un attimino, che abbiamo il pensatore che c'ha problemi. E su, no? La tristezza aleggia nel cuore e nella mente del nostro tediatore, ex pensatore, ex guru. Sta chiedendo il permesso di poter esprimere i suoi punti di vista. Io già ho detto di no, cioè per me no. Sono tre anni buttati con questo. Quindi ancora questo è. Dai. Che vuole fare stanotte? Sì, in bianco? Mi dispiace. Quindi, anzi, non me ne frega niente, insomma, sinceramente. Quindi che tristezza,
2: ho avuto
1: Sì.
2: degli incubi.
1: Ma non ci poteva pensare prima, invece di così, invece di non concludere nulla in questi anni?
2: Che...
1: No. Nel senso che in tre anni praticamente mi ha fatto buttare del tempo della mia vita pensando che, sperando che lei fosse una persona migliore, che invece non lo è.

E qui la Consuelo da Fiuggi non sa niente di musica, la Consuelo da Fiuggi non sa niente di radio, dopo 42 anni di radio, Simone Papini? E allora Simone Papini, che cosa ne capisce di tutto questo? Mi fai sempre arrabbiare.

0: Boh, io anche quest'altra veramente non ha nomini e non avendo nulla da fare si mette a parlare in mezzo al programma. Che poi dico io, no? Ma fosse in grado lei di fare un programma, eh? Ma no, ma invece no! Sono io che do lezioni alla nostra Consuelo da Fiuggi per fare i programmi e mi si mette a parlare a mezza le canzoni, ma che è? Pazzita, veramente, ma dai, comunque. Allora, carissimo pensatore del mio cuore, lei è stato veramente un tedio, un flop.
1: Sì. Vedevo.
0: Che vedeva?
1: Delle luci, che flash, belle. Che mi abbagliavano.
0: Era il faro, era il faro, glielo dico.
1: Proprio mi. Sì. Ecco, mi che, trovavo
0: nel mezzo di nostra vita, dai, che mi fa calare l'audience.
1: Su. Poi a un certo punto vedevo un faro.
0: Un faro, e il faro arriva e la illumina, anche perché mi sembra abbastanza scarico lei.

0: il nostro ex guru, ex pensatore, ossia il tediatore, ha sognato il faro stanotte. Colei che ci sta illuminando la vita, visto che lui non ce l'ha fatta in questi 3 anni. Veloce, pensato che non c'ho voglia ad ascoltarla.
1: Insomma, è una condizione presentabile a questa lezione della maestrina e della maestra. All'asilo, quindi
0: non ha fatto una bella figura, diciamo.
1: Quantomeno mi devo sentire leggermente più leggero.
0: Ma sì, va bene, non mi interessa di quello che fa lei.
1: Saluto,
0: quindi, la saluto anch'io.
1: Appuntamento,
0: mai, spero, mai. No, spero mai più, anzi, spero il più tardi possibile. L'appuntamento invece no, è il nostro. Mamma mia, come parlo anche io? Che si è svegliata la Fiuggi lì? No, spero veramente di no. Perché se si sveglia lei sui miei errori, se io dovessi dire tutti gli errori della Fiuggi, ci farei in mondo un commentario con tutti i suoi errori. Eh? Che se non ci fossi io, la Consuelo non sarebbe nessuno. Amici, ce la prendiamo sta pausa che io sono esaurito, per favore, non ce la sto facendo. Ci prendiamo la nostra seconda e ultima pausa, dai.
2: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria. E quando è partito?
3: Quando è partito?
2: Siamo giovedì, sarà più di un anno.
3: Direttore?
4: Vado!
5: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
2: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti.
5: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
0: Sandra Music Machine.

0: Dor, no Cardor, eh. Quello è un'altra cosa, eh. La tristezza aleggia all'interno della capanna internazionale, perché finalmente ce l'ho fatta. Più che nella capanna internazionale, la tristezza aleggia in quel dì del nostro ex guru, ex pensatore, ossia il tediatore. La matrona ormai l'ha destabilito, ma anche destabilizzato, in un certo qual modo non è più neanche un amministratore. Matrona, lo lasci stare.
1: Ciao Fabrizio,
0: sì, allora, che c'è?
1: Mia.
0: È vero. Fa un po' la vittima, è vero, ecco,
1: go,
0: che schifo, mamma mia,
1: spuzzolato.
0: È vero, che persona immatura, sì, è vero,
1: dai,
0: è vero.
1: Dai, basta. Fabrizio,
0: sì. Cosa?
1: Non
0: cosa?
1: Rompere, eh?
0: È vero, ormai la matrona è anche guru, anche se sta arrivando un altro potenziale guru, però è vero, non faccia la vittima perché fa schifo, veramente,
1: cerca
0: non
1: di
0: mi interessa.
1: Fare le tue,
0: sì,
1: coscette e farlocche,
0: ma sempre quelle, okay. Fai palestra, coscette e farlocche,
1: dai.
0: Vado dalla maestrina,
1: allora,
0: vado all'asilo, che palle,
1: le tue quattro minchiate.
0: Ma quando le devi dire? Quando non ci sono io, possibilmente, grazie.

0: il nostro tediatore può dire le sue quattro cretinate. Spero che però quando non ci sono io, Matrona, che non lo leggo, ce la faccio più. Guardi, io sono esaurito.
1: Sì, vabbè. Come fondatrice del gruppo, sì, ti do il mio
0: grida, che gli dà?
1: Lascia passare.
0: Oh, meno male che anche lei con l'italiano, insomma.
1: Non ho capito una cosa.
0: Glielo dica. Spiegare. Cosa?
1: Quando ti ho detto quella cosa di cambiare il vestito, ti sei incazzato come una
0: vecchia. Perché non aveva capito, ora, poverino,
1: capito, per fargli piacere a me e agli altri.
0: Esatto, per migliorarsi.
1: E hai detto che vuoi cambiare, cioè che ti vuoi cambiare il vestito.
0: Sì, esatto.
1: Fatti due conti,
0: Esatto.
1: E cerca di metterti in pace con te stesso.
0: Ormai secondo me è l'acqua passata, non ce la fa neanche più. L'importante è che non sia più né guru né pensatore, ma che sia ciò che è, cioè il nulla, il tediatore.

0: tornato anche Petit questa estate 2026. A me. Vi facciamo ballare e muovere le teste sulla nostra emittente radio televisiva preferita in syndication. Abbiamo spodestato, io ho spodestato il tediatore, adesso è il momento di salire sul carro del vincitore. Effettivamente, del potenziale vincitore, ovviamente. Il risultato del fatto che il gruppo della Matrona Internazionale sia andato a quarte 48 fa fiorire nuovi gruppi. Gruppi più o meno utili, più o meno esistenti, proprio come quello del nostro appuntato. Buonanotte a tutti, buongiorno a tutti. Attenzione, perché ho paurissima di questa cosa. Per quale motivo? Perché il tediatore, l'appuntato, ha fatto un gruppo. Pensate un po' voi su WhatsApp. Attenzione. Buongiorno a tutti, buonanotte a tutti, buonanotte a tutti.
1: Allora, sì. Questo gruppo con le persone che hanno accettato.
0: Beh, ovviamente sì, perché sennò altrimenti il gruppo non lo avrebbe minimamente fatto. Ecco, non l'avrebbe potuto attivare. Ok. Sì. Quindi
1: entrare in questo gruppo,
0: sì. Fare che facciamo?
1: Vi do il benvenuto, sì, a tutti.
0: Grazie, con tanto entusiasmo. Anche io vi do il benvenuto a tutti. Buonanotte a tutti, benvenuto a tutti. Buonanotte a tutti. Buonanotte. Sì. Ciao.
2: È

0: c'è un nuovo gruppo in città, il gruppo del nostro tediatore che con un entusiasmo contagioso ci sta raccontando proprio la nemesi del suo gruppo. Sentiamo,
1: io ho la passione
0: sì.
1: per la musica, per
0: parla della musica, ok, bello.
1: La passione sì. per il
0: parole sue,
1: per
0: su,
1: il,
0: dai.
1: Il ballo,
0: per il ballo, parla del ballo, quindi può anche ballare all'interno del gruppo,
1: tanto
0: ok,
1: per la
0: gruppo immaginario, sì, okay.
1: Per la cucina, il
0: per la cucina,
1: gioco,
0: le passioni in generale, sì. Ma che gruppo è, mi scusi, ma che poi alla fine
1: un momento di confronto,
0: confronto che poi secondo me questo gruppo si spegnerà tra un po', comunque glielo dico, okay.
1: Che si condivide,
0: sì, che si condivide con un entusiasmo, mi raccomando, sì.
1: Cosa? Da noi c'è un,
0: sì. un ragazzo... mamma mia, però è appuntato, mi sta facendo veramente venire il latte alle ginocchia.
1: Si chiama sì. Simone Papini.
0: Ma come si è? Sì, sono io. Sono seguito da 8 miliardi 626 milioni di persone e la mia mental artist coach è Consuelo da Fiuggi. Che schifo è sto gruppo. Tra poco ne parliamo meglio, eh.

0: Ma Simone, io non sono né vecchia e né una padella.
1: Allora, abbiamo approdato in questo gruppo completamente entusiastici, tutti, soprattutto il fondatore, una persona assolutamente entusiasta, il nostro tediatore, sì, c'è un componente, il sottoscritto, che si chiama Simone Papini, che è seguito da 8 miliardi 626 milioni di persone, sì, è proprio così, glielo svelo questo segreto. Sono io, mi sta presentando, perché io comunque sono uno speaker globale, seguito da 10 miliardi 626 milioni di persone.
2: Sembra in vista fare speaker.
1: Lo speaker, è vero, io sono uno speaker bravissimo.
2: Sì. È bravo a creare delle scenette.
1: Io non creo delle scenette, guardi, le scene le fate voi, fate delle figurazze, delle scene incredibili.

0: navigatore che ha creato un gruppo delle passioni. Questo gruppo secondo me non è destinato ad avere un gran successo, comunque vabbò. Sostiene che io creerei delle scene, ma siete voi che fate delle scene, delle figuracce.
1: Con coloro che gliene danno il consenso.
0: Per fare che? Per fare gli scemi. Ok, allora, sì, va bene, se volete.
1: Ispirano, ma ve ne parlerà meglio lui. Quindi
0: parlerò meglio io di cosa? Di tempo zero.
1: I membri, quindi far crescere ancora di
0: questo
1: più.
0: Gruppo, ancora di più, perché insomma le premesse ci sono tutto per fare delle meravigliose cose.
1: Stiamo partendo,
0: sì, sul primo binario.
1: Io piacciono molto.
0: A lei piace veramente sprizzare ottimismo e euforia, mi sembra.

0: film, telenovela, fiction.
1: Ah, che bello, wow.
0: Sono appassionato di musica.
1: Bene, perfetto.
0: Ecco, ognuno può parlare di una passione, di diverse passioni.
1: Ok,
0: comunque,
1: quindi parliamo tutto il giorno delle passioni. Pensa che passione, effettivamente, che due panne.
0: Ecco, mi piace la vivere gli anni 80 e 90.
1: Sì. Mamma mia, che gioia, che euforia. Bello.
0: Ognuno può fare anche una rubrica.
1: Anche io sono veramente molto entusiasta di far parte di questo gruppo.
0: Non
1: sì, effettivamente.
0: Parlarne.
1: Va bene. Ne parliamo eventualmente, perché già con questo entusiasmo mi viene la sonnolenza. Però eventualmente dopo il prossimo pezzo musicale, vediamo.

non saprei minimamente, non perché gli altri lo sappia, io lo sappia fare, ecco, però non saprei minimamente come disannunciare questo pezzo musicale. Lei, gran voce araba, praticamente unicamente, Mela Sada. The Summer is Magic, anche questo appuntamento settimanale, se Dio vuole, ce lo portiamo a casa. È stata una fatica, io stavo per addormentarmi mentre parlavo con il nostro tediatore, nel frattempo veramente. Quando devo, scusatemi, quando c'è lui, no? Quando c'è il tediatore, eventualmente mi portate un po' di ginseng, ecco. Amici, radioascoltatori, grazie per averci tenuto compagnia. Come di consueto vi dico, l'appuntamento è alla prossima settimana. Se vi va di non pensare a nulla, perché questo programma di tutto si fa meno che pensare. E anche questi, beh, io per primo, quando aprono bocca non sanno minimamente quello che dicono. Niente, c'è proprio delirio completo. E io sono onorato di far parte di questo, di questa gabbia di matti, perché comunque sono i miei amichetti e allora io ci sto veramente bene con queste persone. Anche se sono sciocchini, ma io sono sciocchino, voglio stare con gli sciocchini. Ecco, ok, perfetto. Amici, grazie veramente di cuore, l'appuntamento è la settimana prossima. Vi ricordo che grazie alla nostra syndication, quindi all'antenna collegata e ai suoi tecnici, l'appuntamento si rinnova come, dove e quando vuoi in versione reloaded, perché al termine di questo appuntamento settimanale, al termine quindi dopo 60 secondi, già c'è il podcast. Ciao ragazzi, buona settimana, rigorosamente in onda in diretta con noi.

0: questa
1: Saluto agli
0: Oasi.
1: ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo brano dal titolo Ricordi e io sono 1.44.98. Un saluto, buona giornata.

saluto a tutti i radioascoltatori di Antenna Web. Sono Oliver G081 e questo è il mio nuovo singolo, Partenope Bag. Alzate il volume e buon ascolto.

Mi sono annoiato da morire senza te. Ho riscoperto il piacere subito. E recuperato un po' di cuore.

Ciao, io sono Giacomo Gatto, volevo fare un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo brano, si chiama Schiaffo.

Ciao a tutti amici e ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Steven F e state per ascoltare il mio nuovo singolo Ma non il rumore. Ciao a tutti e buon ascolto.

Ciao a tutti amici miei, benvenuti in questa stazione musicale che si chiama Antenna Web. E se c'è una stazione ci deve essere pure un treno, quindi salite pure che stiamo per partire con il nostro consueto viaggio musicale per largo e per lungo nella nostra Italia, con tante indimenticabili canzoni. Prima che fischi il capostazione, vado a presentarvi i brani che partiranno per primi. Vasco Rossi, Gli Angeli, Biagio Antonacci, Lasciati Pensare, Ornella Vanoni, Vendo Casa, Francesco Renga, Raccontami. Musica ad alta velocità e buon ascolto!

non si può spiegare qui. Hai una sorpresa che neanche te lo immagini. Dietro non si torna, non si può tornare giù. Quando ormai si vola,

lasciati pensare che ci sono, intanto credimi che ci sarò. Dentro le tue porte, dentro il tuo passato, dentro le tue verità. Dette per metà, dette per metà, dette per metà.

0: Prossima una bellissima canzone di Fabrizio De André, cantata da Franco Battiato, Amore che vieni, amore che vai, Mietta il gioco delle parti, Marco Masini il confronto, Paola Turci Volo così.
1: Quei giorni perduti a rincorrere il vento,

0: Ora il momento del più giovane della compagnia, Aiello, la mia ultima storia, Malika Ayan senza fare sul serio, Lucio Dalla, il gigante e la bambina.
1: La mia ultima storia non è più disponibile dopo 24 ore.

Sei all'ascolto di Antenna Web. Stiamo per arrivare all'ultima stazione. Vi propongo tre grandi cantautori: Fabio Concato, Ti ricordo ancora, Roberto Vecchioni, Piccolo amore. Per finire, un'indimenticabile canzone di Francesco Guccini, Incontro.

piccolo amore, che bella novità, la prossima carezza che verrà. Piccolo mondo, dove ti prendo, è piccolo tornare sorridendo. Piccolo letto, dove puoi dormire, che è un altro modo poi di far l'amore. E stare insieme a te, con tutta la dolcezza che c'è in me. Ma in fondo son parole che il giorno che ti ho perso

che bravi quelli con un grande amor. Verrà l'inverno e chi ci vuol mal, per noi non sarà niente di speciale. E se ci lasceremo, sarà per poco, sai, ci troveremo. Ma queste son parole che il giorno

Non so se il tempo è tiranno, ma è comunque terminato. Ma avremo di certo occasione per risentirci presto e ricordate che la radio di Antenna Web è sempre aperta per farvi compagnia. Un grazie per l'ascolto e un saluto a tutti!

0: Ciao, sono Daria. Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio nuovo brano dal titolo Paper Plane.
1: Cause it's the way we choose to live. We're both the kite in the wind and the blowing wind. We are Vancouver.

0: anche la vita. Ora tocca a te.
1: Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web. Io sono Maravich e questo è il mio nuovo brano dal titolo Dirti Addio.

0: Oggi è lunedì 29 giugno 2026. La Chiesa ricorda i santi Pietro e Paolo. La luna è piena, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice «Anche un coniglio intrappolato è pronto a lottare». Insomma, meglio non dare per scontato di poter sopraffare qualcuno solo perché in apparenza debole oppure mite. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nel 1520, accusato dal popolo di complicità con gli spagnoli, a Tenochtitlan veniva ucciso Montezuma II, l'ultimo imperatore aztecco. Nel 1552 il medico italiano Gerolamo Cardano arrivava a Edimburgo per curare l'arcivescovo John Hamilton, che era ormai impossibilitato a parlare, ottenendo subito un deciso miglioramento. Nel 1613 un incendio distruggeva il teatro The Globe di Londra, dove avevano preso vita le principali opere di William Shakespeare. Nel 1807 Napoleone aboliva la Federazione dei Sette Comuni, il piccolo stato tra le province di Vicenza e Trento, con capitale ad Asiago. Nel 1900 in Svezia nasceva la fondazione del premio Nobel, per un premio annuale in fisica, letteratura, chimica, medicina e per la pace. E nel 1933 Primo Carnera diventava il primo italiano a conquistare il titolo di campione mondiale dei pesi massimi di pugilato. Nel 1978 nel Principato di Monaco si celebravano le nozze della 21enne principessa Carolina con il banchiere Philippe Junot, ma l'unione sarebbe durata solo 2 anni. Nel 2000 moriva 78enne a Roma l'attore Vittorio Gassman, uno dei maggiori interpreti della prosa e della commedia italiane. Nel 2003 Paolo Bettini conquistava il titolo di campione italiano di ciclismo su strada. Nel 2007 entrava in commercio l'iPhone, il telefono cellulare intelligente prodotto dalla Apple, che con le caratteristiche di un mini computer tascabile ha rappresentato una delle maggiori rivoluzioni nel settore. E gossip, nel 2012, dopo 5 anni di matrimonio, si separavano oggi gli attori statunitensi Tom Cruise e Katie Holmes. Sono nati il 29 giugno, nel 1620 il rivoluzionario Masaniello, nel 1798 il poeta Giacomo Leopardi, nel 1900 l'aviatore e scrittore Antoine de Saint-Exupéry, nel 1925 l'11° presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, nel 1929 la giornalista e scrittrice Oriana Fallaci e nel 1946 il giornalista Antonio Padellaro. Inoltre sono nati oggi il conduttore e giornalista TV Jacopo Volpi, l'attore e comico Maurizio Battista, entrambi nel 1957, l'autore e cantante dei Tiro Mancino Federico Zampaglione nel 1968 e per chiudere la cantante Nicole Scherzinger, nata in questo giorno nel 1978. Era l'ultima segnalazione per il 29 giugno 2026, ma come sempre tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Signor direttore, non c'è.
2: Non è ancora rientrato.
1: Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo giovedì, sarà... più di un anno.
2: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi. Perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
5: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di AI. Io sono Manuel.
6: E io sono Chiara.
5: AI in tribunale.
6: Ma un AI può testimoniare?

0: L'intelligenza artificiale ormai vede, ascolta e soprattutto registra tutto.
1: Ma potrebbe un giorno essere chiamata a deporre davanti a un giudice?
2: Sono pillole di AI.
0: Oggi l'intelligenza artificiale viene utilizzata in diversi ambiti, anche nella giustizia.
1: Tipo?
0: Analizza documenti, organizza grandi quantità di dati e aiuta a trovare informazioni più velocemente.
1: Quindi fai compiti che nessuno ha voglia di fare.
0: Diciamo che aiuta con il lavoro più ripetitivo, dai.
1: E fin qui ci sono.
0: Ma immaginati un'altra situazione.
1: Quelli che ti

0: piacciono tanto.
1: Esatto, una telecamera intelligente riprende un incidente, la IA analizza le immagini e conclude che una certa auto è passata ad esempio con il rosso.
0: Quindi ha visto tutto?
1: O almeno sembra averlo visto.
0: E allora perché non può testimoniare?
1: Perché un testimone non deve solo raccontare ciò che ha osservato.
0: E cos'altro deve fare?
1: Deve assumersi la responsabilità di quello che dice.
0: Giusto, può essere interrogato.
1: Può essere contraddetto e spiegare come è arrivato alla conclusione.
0: E una I?
1: Qui iniziano i problemi.
0: Sì, ma perché?
1: Perché spesso non ragiona come una persona.
0: Quindi non può spiegare davvero il suo ragionamento.
1: Non nel modo in cui lo farebbe un essere umano, dai.
0: E se sbaglia?
1: Non può essere ritenuta legalmente responsabile.
0: Già. Dire che non puoi convocare un algoritmo e chiedergli conto delle sue scelte.
1: Esattamente.
0: Però, aspetta, anche gli esseri umani sbagliano, dimenticano dettagli, si confondono e mentono. Quindi siamo sicuri che un testimone umano sia sempre migliore?
1: Questa è una bella domanda. Infatti molti esperti discutono proprio di questo, sai?
0: Cioè?
1: Cioè, da una parte abbiamo persone che possono sbagliare per emozione, paura o memoria.
0: Dall'altra una macchina che non si stanca e registra tutto.
1: Ma può anche commettere errori diversi, come dati incompleti, interpretazioni sbagliate o problemi del sistema.
0: Quindi il fatto che sia una macchina non significa automaticamente che abbia ragione. Non basta mica dire l'ha detto la I.
1: Anzi, proprio perché è una tecnologia complessa, bisogna capire come è arrivata a quella conclusione.
0: E non sempre è facile. Quindi per ora niente AI sul banco dei testimoni.
1: No, per ora proprio no.
0: Anche perché me la immagino male. Giura di dire la verità. Tutta la verità, nient'altro che la verità?
1: Sì, e lei risponde, errore di sistema!
0: Esattamente.
1: Però forse la vera domanda non è se la I possa o meno testimoniare, ma cosa significa davvero fidarsi di un testimone? Che sia una persona o che sia una macchina? Questa è un po' la riflessione di questo lunedì, ma vorrei sapere cosa ne pensate direttamente sui social della radio. Per oggi era tutto, a domani!
0: Ciao!
2: Sono pillole di AI.
3: Ci sono persone che il mare lo guardano dalla riva e persone che ci entrano dentro ogni giorno da soli, senza chiedere permesso a nessuno. La differenza non è nel coraggio, è in quello che hanno deciso di essere.

Al largo delle coste di Cuba, un vecchio pescatore prepara la sua barca. Lo fa ogni mattina da decenni. Si chiama Santiago e da 84 giorni non prende un pesce. 84 giorni. Non è una sfortuna, è qualcosa che comincia ad assomigliare a una condanna. Il ragazzo che pescava con lui, Manolin, il suo unico amico, il suo unico affetto, ha dovuto lasciarlo per ordine dei genitori. Non si può stare con un uomo così sfortunato, gli hanno detto. La sfortuna si attacca. Santiago va in mare da solo, ogni giorno, sempre più lontano dalla costa, perché il pesce grosso, quello vero, sta nelle acque profonde. E Santiago lo sa. Questo è l'inizio di uno dei romanzi più brevi e più potenti del Novecento. Poche pagine, un solo uomo, un solo mare. È una domanda che rimane aperta per tutto il libro. Fino a dove si può spingere un uomo prima di spezzarsi? Il mare in questo libro non è uno sfondo, è un personaggio. Ha la sua voce, il suo umore, la sua indifferenza assoluta verso le vicende degli uomini. Santiago lo conosce meglio di chiunque altro, lo rispetta, lo teme, lo ama, lo chiama fratello. Questa settimana vi porto in mare aperto. 7 parole, 7 giorni, un libro segreto da scoprire. E vi chiedo sempre di mandare i vostri indizi, perché domenica, come la scorsa settimana, sveleremo tutto. Piccole, grandi parole, pagine d'estate, oggi è in serbo una parola che è mare. Vi ricordo che potrete lasciare i vostri indizi, suggerimenti o addirittura svelarci il titolo del libro se l'avete letto al nostro numero WhatsApp 329-544-3270 oppure scriverci sui nostri canali social. Da Antonio Torretti è tutto per oggi, a domani!

0: Antenna Web presenta Piacere di sentirti, letture di poesie o brevi racconti. Ascoltiamo Pia Sbarra.
1: Il resto è solo vita, di Luana Valeri. Sei il mio amore, quello che chiamano sbagliato, quello che non esiste, che non si è accordato con i tempi ed è venuto a farmi visita troppo tardi. Ma l'amore rimane amore lo stesso e fa battere il cuore e profuma i pensieri, inventando rime dolci e banali. Mi fa sorridere come un'anima nuova, regala sguardi unici come prime teatrali, perché in quegli occhi sei il mio mondo e ogni possibile destino. Sei il mio amore, sei il mio amore senza aggettivi, senza parole superflue, perché non si possono misurare le distanze incomparabili quando si incontrano in un'emozione. E tutto muta senza ritorno. Sei il mio amore, quello che ho sognato. Il resto è solo vita. Se tu non sei l'amore, l'amore non esiste. Di Massimo Bisotti. Volevo solo guardarti dormire. La più pura, vera, grande magia che mi accadde fu questa. Seguire per tutta la notte il ritmo del tuo respiro, senza toccarti. Ti amavo già. Me ne accorsi da questo spietato desiderio. E la paura di innamorarsi di qualcuno l'ho capito in quell'istante. È già un po' amore, silenzioso. Se potessi addormentarmi e risvegliandomi cancellare tutti i miei errori e ricominciare da zero, saprei sempre ritrovarti. Ricomincerei dal primo battito nato pensandoti e saresti l'unica cosa che non correggerei né col rosso né col blu, se non sei tu l'amore. L'amore non esiste. La vita è bella, di Savino Piccolo. Forse quella cosa che non ha funzionato è stata in realtà la più grande benedizione che ti poteva capitare. Forse quel fallimento era in realtà un dono. Forse quel rifiuto è stato il modo in cui l'esistenza ha voluto proteggerti. E forse adesso sei esattamente dove avresti dovuto essere. Magari non riesci ancora a rendertene conto, ma un giorno, quando ti guarderai indietro, tutto ti apparirà chiaro. Alcune esperienze dovevano finire per permetterti di farne di migliori. Alcune cose dovevano andare in pezzi per ricomporsi in cose più grandi. Onora il viaggio che ti ha condotto fin qui e fidati del percorso che ti aspetta. Niente nella tua vita è stato un errore, ma un continuo e costante apprendimento. Il tempo e l'amore, di Luigi Pirandello. E l'amore guardò il tempo e rise, perché sapeva di non averne bisogno. Finse di morire per un giorno e di rifiorire alla sera, senza leggi da rispettare. Si addormentò in un angolo di cuore, per un tempo che non esisteva. Fuggì, senza allontanarsi. Ritornò senza essere partito. Il tempo moriva e lui restava.
0: Avete ascoltato Piacere di sentirti, letture di poesie o brevi racconti con Pia Sbarra.

ciao, sono Davide Ghidoni, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano dal titolo Come On Closer, con la splendida partecipazione alla voce di Heidi Vogel. Buon ascolto!

0: Hi, we are the Beat Wizzies, and this is our new song, Need Your Love.
1: In onda Silvia Dini con Musical Chatter su Antenna Web, semplicemente la tua radio.
2: Musical Chatter, Musical Chatter, Musical Chatter, conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
1: Bentrovati amici di Musical Chatter. La puntata di oggi ci immerge nell'universo dei grandi classici internazionali, quelli capaci di trasformare le note in un viaggio che resta nel tempo. Iniziamo il cammino con una perla rara. Una delle band britanniche più colte e raffinate sono i Procol Harum, con la loro emozionante e Salty Dog. È un brano che ci parla di un oceano immenso e misterioso. I Procol Harum ci cantano di un viaggio marittimo che però non è solo avventura, ma è la metafora stessa dell'esistenza umana, con la ricerca di un approdo sicuro, mentre tutto intorno si fa tempesta. È un brano che parla di esplorazione pura, di quella promessa silenziosa di navigare verso l'ignoto, anche quando la rotta e il viaggio si fanno tormentati e pieni di incertezze. E come sempre a Musical Chatter però andiamo a caccia di curiosità. Intanto questo brano vanta un'ispirazione e una genesi eccezionale, perché il titolo significa letteralmente cane salato e salty dog. Un'espressione gergale inglese che corrisponde un po' al nostro lupo di mare. La melodia è nata da un'intuizione del cantante e pianista Gary Brooker. L'introduzione a pianoforte gli fu suggerita dal ritmo strano e inusuale delle roate di un treno in movimento. Inserita poi nell'omonimo album del 1969, la canzone è considerata ancora oggi da molti critici come una delle vette assolute del primo rock progressivo. E poi, come ho detto, il significato del testo, scritto dal paroliere della band, Keith Reid. Il viaggio è un concetto astratto e simbolico. È il racconto di una ciurma che attraversa i mari fino a Capo Horn per trovare una terra promessa, dove l'acqua è azzurra e la sabbia è bianca. È un po' il viaggio di un'anima che cerca la pace, un luogo dove ripararsi quando tutto fuori, quando il mondo fuori fa troppo rumore. E quando il testo evoca la pace dell'approdo dopo giorni di tempesta, non c'è solo la musica, è proprio un giuramento di liberazione, è una sorta di catarsi anche per noi che ascoltiamo. Infine una nota tecnica: se ascoltiamo con attenzione c'è un pieno controllo vocale di Gary Brooker che inizia accompagnato solo dal pianoforte, con un timbro caldo, confidenziale, evocativo, arricchito poi anche da suoni di gabbiani e dalla risacca marina. E poi il brano si apre in un inciso solare, orchestrale, maestoso, non forzato. Un'interpretazione dove si nota la straordinaria tecnica della band, però messa al servizio dell'emozione, perché non vuole stupire con la bravura, ma vuole avvolgerci, avvolgere noi ascoltatori, proprio come fa la nebbia sul mare. E allora chiudiamo gli occhi e lasciamoci cullare da questa splendida traversata. Ecco per noi e Salty Dog, nella voce intramontabile.

0: tears of joy.
1: Eccoci di nuovo insieme, amici di Musical Chatter. Erano i Procol Harum con questo brano così delicato, un brano che non finisce ma svanisce quasi nell'aria come la spuma delle onde. Ma siamo pronti per la seconda parte di Musical Chatter, cambiamo marcia. Accendiamo i motori perché ci aspetta il graffio inconfondibile di Rod Stewart con la sua iconica versione di Sailing. Qui non si parla di una ciurma alla deriva, ma di una riscossa solitaria dell'anima. Rod Stewart prende un brano originariamente inciso dai Sutherland Brothers e lo trasforma in un manifesto di forza e di libertà interiore, dove unisce la grinta del rock con la sua impeccabile ed espressiva voce, roca, calda e, quando serve, anche teatrale. L'ispirazione di questo brano nel repertorio di Rod Stewart nacque proprio da Atlantic Crossing, il suo storico album del 1975 che ha segnato il suo trasferimento negli Stati Uniti e la rinascita artistica come solista. Sailing rappresenta la tappa fondamentale di quel viaggio, anche musicalmente parlando per l'artista stesso. È il momento in cui un uomo decide che navigherà oltre le tempeste della vita per essere finalmente libero. Ma lo sapevate che Rod Stewart lo ha inciso affrontando una delle sue più grandi paure? Sì, perché l'artista ha confessato di aver sempre sofferto di una forte ansia da prestazione in studio che solitamente vinceva sorseggiando un bicchierino prima di cantare, niente di che, appena appena per darsi quel coraggio in più. E quando andò a registrare il brano nei celebri Muscle Shoals Studios in Alabama, l'alcol non era disponibile. E quindi registrò Sailing completamente da sobrio, con tutta quella soggezione, quell'ansia che provò di fronte ai coristi americani. E il risultato? Diventò l'unico brano registrato in quel modo ed è anche uno dei suoi più grandi successi planetari. Per i fan, per molti anni la canzone è stata una sorta di inno ufficiale della rock.

Royal Navy britannica, e nel 1987 Rod Stewart ne autorizzò anche una ristampa speciale per beneficenza a favore delle vittime di un disastro marittimo. In questa puntata, se i Procolarum ci hanno cullato col mistero dell'oceano, Rod Stewart ci dà la spinta per rialzarci, per navigare a testa alta, col vento in poppa, si direbbe, verso la libertà. Quindi concludiamo la puntata. Silviadini vi dà appuntamento alla prossima volta, qui sempre su Musical Chatter, e ci ascoltiamo insieme Rod Stewart con Sailing.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
2: Su Antenna Web, semplicemente la tua radio.

amici di Time Machine, bentornati, sono Yub DJ, come state? La macchina del tempo è pronta come sempre a portarci a spasso in un viaggio musicale, quest'oggi assolutamente dance, e siccome sono arrivate un po' di richieste, oggi rimarremo nell'intorno del decennio che sta tra il 2000 e il 2010, dico nell'intorno perché magari mi verrà in mente di mettere qualcosa di diverso, e chi mi ferma? Come sempre i viaggi della Time Machine non sono standard, lo sapete, quindi ho scelto qualche bomba, qualche hit che conoscete benissimo, ma anche qualche brano che immagino non vi ricordiate o non abbiate in mente esattamente tra i vostri ricordi più limpidi. Come sempre vi ricordo che se volete contattarmi per chiedermi una Time Machine, per parlare di un brano, per fare qualcosa che riguarda la nostra trasmissione, lo potete fare cercandomi su Instagram, su Facebook, su TikTok o su Mixcloud, basta scrivere Yub DJ, che si scrive con la Y, come York o come Yankee. Ma iniziamo subito con questo brano del 2003, loro sono gli Ardyn Tango e la canzone si chiama This Is My DJ.

abbiamo iniziato abbastanza carichi, ma io credo che potremo arrivare ancora più in alto. Sì, perché questa canzoncina ci aiuta per scaldare le orecchie e anche un po' le gambe se avete già voglia di ballare. Andiamo avanti con un brano del 2009. Lui è un producer rumeno che si chiama Edward Maia. La canzone famosissima si chiama

bomba con questo brano che è stato scritto originariamente nel 1984 da Gianni Togni. Nel 2003 c'è questo DJ italiano che si chiama DJ Lasa che ne fa la sua versione, qui ulteriormente remixata e riadattata

chissà se fate parte della fazione a cui questo brano piace molto, oppure se fate parte della fazione a cui questo brano fa meno bene, gli piace meno, come posso dirlo senza essere offensivo. Vabbè, fa lo stesso, andiamo avanti. Altro brano del 2003, lei è una cantante italiana italo dance, si chiama Ellen, il remix è quello di Gabri Ponte, la canzone si chiama La musica che batte.

Attenzione, attenzione, attenzione, attenzione, attenzione, attenzione, attenzione, attenzione, attenzione, attenzione. Stai ascoltando Duke DJ.

E dopo questa fucilata del 2003 ne spariamo una del 2002, la sentite già nel sottofondo. Lui è Prezioso featuring Marvin e questa canzone, meno mainstream di tante altre, si chiama We Rule the Danza.

Arriva un altro brano abbastanza divisivo, perché a qualcuno piaceva moltissimo e a qualcuno piaceva, anche in questo caso dirò, piaceva meno. Diciamo che poteva succedere che una parte della pista esplodesse e una parte della pista andasse a bere oppure in bagno. Va bene, brano del 2002, lui è ancora DJ Lasa, lo abbiamo già usato in questa Time Machine di oggi. Il brano si chiama Pinocchio.

Attenzione, attenzione, arriva uno dei miei brani preferiti. Credo sia uno dei brani che quando faccio musica anni 2000 metto quasi sicuramente, quasi certamente ogni volta. Lui è DJ Ross, questa canzone è del 2002 e si chiama Emotion.

Allora, mi dovete scusare, questa è quasi una dedica personale, sì, perché stavo scorrendo i dischi e mi è capitato davanti questo capolavoro satirico che la Germania ha messo in atto nei confronti di Luca Toni, uno dei nostri più grandi calciatori del passato. Il brano è del 2009, lui è Mazzenop, che oltre a essere un comico e performer tedesco ha fatto anche un po' di canzoni satiriche, fra cui queste. Se andate in Riviera Romagnola piuttosto che sul lago di Garda, dove ci sono molti tedeschi, vi capiterà sicuramente di sentirla e di vederla ballare e cantare a squarciagola. La canzone si chiama Luca Toni numero 1.

0: Welcome to the news of the week.
1: Colè, Roma, come mille con la piascola, piccolo, no! Monaco di Bavaria, secco, campioni del mondo! No! Ausgeschide, no, che bello, no! Allora, che bello!
2: Io non so se mai nessuno ha avuto il coraggio di mettere questa canzone in radio. Va bene, l'abbiamo messa sulla Time Machine perché assolutamente merita di starci. E vi ripeto, andate in Riviera Romagnola oppure andate sul Lago di Garda o andate in queste zone frequentate da pubblico germanico e sicuramente quest'estate la sentirete cantare e forse la vedrete anche ballare. Andiamo avanti con qualcosa di un pochino più classico. Siamo nel 2004, loro sono i Brothers e questa è 10, 100, 1000.

Non so se vi ricorderete la canzone che sto per mettere, perché non è probabilmente la sua più famosa, ma ho la certezza quasi matematica che vi ricordiate di lei. Lei è una cantante colombiana naturalizzata italiana, ha lavorato tantissimo all'inizio, diciamo, degli anni 2000 nella musica dance, ed è anche ricomparsa ultimamente perché stanno uscendo ancora dei dischi a sua firma. Siamo nel 2001, lei è Carolina Marquez e il disco si chiama Discomani.

andiamo avanti con la sagra dei brani del 2000 che non vi aspettavate di ascoltare e che non sono mainstream ma sono assolutamente brani del 2000. Anzi, questo brano che sta per arrivare è il brano preferito di uno dei miei ascoltatori più assidui, che si chiama Simone, quindi ciao Bode, questo brano te lo dedico assolutamente con grande piacere. Loro sono i Notorious, progetto dance italiano, che qui fanno rileggere il loro brano ancora per un'altra volta da Gabri Ponte. La canzone si chiama Musica

0: quando l'accento divide il tempo in gruppi di due movimenti, il tempo si dice binario.
1: Stai ascoltando un

0: questa marcia e osserviamone il tempo e il ritmo. Il tempo e il ritmo. Fate però attenzione ai colpi del tamburo. Fate però attenzione ai colpi del tamburo.
1: E queste due canzoni secondo me sono nate per essere mixate insieme, poi mi direte cosa ne pensate. Andiamo avanti quindi con un brano del 2003, altro progetto italo dance italiano, si chiamano Kronos, la canzone è Magica Europa.

0: arriva un altro disco che io ho usato tantissimo durante i miei DJ set nel passato e lo uso spesso anche adesso, sebbene mi piaccia questa versione dove c'è la voce del cantante originale, che però è lunghissima e difficilissima da utilizzare. Originariamente il brano è del 1973 ed è di Edoardo Bennato, la rifà nel 2004 Gigi D'Agostino. La canzone si chiama Un giorno credi.
1: Un giorno credi di essere giusto.

Arriva un altro brano che mi piace tantissimo, questo sicuramente lo possiamo considerare tra i brani mainstream del 2000. È uscito all'inizio degli anni 2000, cioè precisamente nel 2002. Loro sono uno dei gruppi italo dance più famosi degli anni 90. Dopo alcuni anni di silenzio uscirono con questo brano bellissimo e potentissimo che ha fatto scatenare tutte le piste. Questi sono proprio i Datura con Will Be One.

famosissima, forse uno dei brani più famosi degli anni 2000. Alcuni lo riconducono agli anni 90, ma non è vero, perché è proprio esattamente del 2000. Il progetto dietro questa canzone è tutto italiano, si chiama Magic Box e il disco è Carry On.

niente, quando facciamo questi viaggi della Time Machine negli anni 2000, io ritorno ai primi tempi della mia esperienza da DJ. In questo periodo, non so se qualcuno di voi se lo ricorda e ha avuto modo di partecipare, noi facevamo la discoteca alla domenica pomeriggio. Arrivavano pullman di ragazzini da tutti intorno, l'età media era 16 anni, 15 anni, 16 anni, le ragazze scendevano dall'autobus vestite in jeans e felpa, entravano nel locale, passavano in bagno e uscivano in minigonna e top, generando alcune fra le reazioni ormonali più potenti della storia dell'umanità. E in quel periodo canzoni come quella che sto per mettere andavano moltissimo. Il brano è del 2003, lui è Danny J, suo disco di esordio, featuring Ellen, e la canzone si chiama Il gioco dell'amore.

0: Pero male do costo non è sta. Levo un mistero ombra che su marti proca parte noi su pala. E noi sa pala.
1: Secco!

I gruppi veramente di massimo successo negli anni 2000, loro hanno suonato alcuni dei dischi italiani più famosi in assoluto di quel periodo. Sono i Pabst & Scar con Mirage.

oggi questa cantante che tanto ci ha fatto ballare negli anni 90 e 2000 si fa chiamare Melody Castellari. Il suo nome di battesimo è Francesca Messina, ma noi tutti la conosciamo come Lady Violet. Questo brano è Inside.

mi è scappata la mano su un disco del 1999. Vabbè, mi perdonerete, anche questo brano che sta per arrivare è veramente potentissimo. Dietro questo progetto ci sono alcuni produttori importantissimi, fra cui Molella, Phil J, Roby Santini e Gianni Fontana. Loro sono i The Soundovers e il brano si chiama Walking.

riproduzione di questo brano per parlarci sopra, per salutarvi, perché il tempo a nostra disposizione è terminato e la time machine sta per finire. Io come sempre vi ringrazio per avermi ascoltato, vi ringrazio per l'affetto, vi ringrazio per tutti i contatti che ricevo in settimana e vi ricordo che se avete voglia di contattarmi per chiedere una time machine particolare, per proporre una canzone, per parlare di qualcosa che è inerente a questa trasmissione, potete cercarmi su Instagram, su Facebook, su TikTok o su Mixcloud cercando YoupDJ, che si scrive con la Y come York e come Yankee. Oltretutto su Mixcloud, ormai lo sapete, potete trovare la registrazione di questa e di tutte le altre puntate di Time Machine per poterla ascoltare gratuitamente quando volete e dove volete. Spero tantissimo che la Time Machine di oggi vi sia piaciuta e vi abbia un po' sorpreso con qualche brano che non vi aspettavate di ascoltare. Io vi aspetto la settimana prossima, sempre qui, stesso posto, stessa ora, con la Time Machine. Ciao!

0: si mischia però a quello del funk brasiliano.
1: Siamo venuti qui per cambiare.
0: Teddy O'Hara, sensualizzando.
2: Desce ribolando, sobe sensualizzando. Isso é baile de favela, elas t-

0: te l'ho già detto, figliolo. Tutti noi siamo soggetti alle tentazioni del demonio.
1: No, prete, non hai capito. Io ce l'ho sul serio il diavolo dentro.
0: E questa volta che cosa ti ha fatto vedere?
2: Next Level, ad un livello superiore.

0: in anteprima qui, esclusiva naturalmente su Next Level, si chiama DJ JC.
1: Chi diavolo sei tu?
0: Il titolo è ancora da definire, però lo avrete molto presto. Arriva Music.

0: Livello superiore.
1: Smettila.
2: Next level.
1: Ho il mal di testa.
3: Non è una festa in casa. Siete pronti a bere? Siete pronti a sudare fino a puzzare?
4: Se continui a danzare con il diavolo, un giorno

The Overtime. EDM and Big Room by AG64.

per Toguchi e G64 Behind the Decks è come sempre il meglio della musica trance, EDM, progressive, electro house, techno house. Questo è Overtime 398.

uscito il 29 di maggio scorso da Over and Over, la versione standard e la versione radio. Questa è la versione radio, sempre la stessa voce, la bellissima voce di questa vocalist gospel, fra l'altro, Ellie J. Bryan,

testo lasciato nel cassetto, perché onestamente vi devo proprio dire, questo testo era dedicato, era fatto apposta per Babylon World, è uscito mi sembra nel 2022 o qualcosa del genere, sempre a BF Recording e G64 Alberto Gucci. Poi la cantante non ci arrivava a quelle tonalità e quindi l'ho lasciato nel casetto e ho fatto una versione strumentale di Babylon World. Adesso gli ho dato una rispolverata e ho trovato questa ragazza fantastica.

Bene, l'appuntamento di Overtime termina qui. Io vi rimando alla prossima settimana, sempre Sentence and Place, il meglio della IDM uscita questa settimana. Ovviamente oggi ce n'erano ben 8. Mi raccomando, la tracklist è postata sulle pagine Facebook e Instagram di AJ64 Alberto Gucci. Vi mando un grosso abbraccio, ci sentiamo presto, ciao.

Ciao, sono Massimo Centra, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo 10 agosto. Questa sera qualche stella dovrà cadere, noi sporchi di sabbia e la luna si fa il bagno al mare. Lo so che questo bacio mi farà stare male. Quest'inverno tornerà tutto normale. Tu a Parigi a studiare, io e i miei film da guardare, ed ogni scena d'amore.

0: Questa sera voglio stare sul terrazzo a fumare. La luna è una modella, fa rossire anche Joe.
1: Binda Mix, Binda Mix.

0: Tutti pazzi per Fido. Un programma dalla parte degli animali, ideato e condotto da Marco Carioca Bottieri.
1: Un caro e cordiale saluto a tutti i nostri amici ascoltatori, benvenuti su radioantennaweb.it in compagnia di Marco Bottieri a Tutti pazzi per Fido. Allora, la settimana scorsa abbiamo parlato, anzi abbiamo dedicato ben 3 puntate all'alimentazione del cane, a quanto sia importante soprattutto d'estate e quando i cani sono in crescita, e abbiamo visto anche le malattie che possono essere correlate appunto all'alimentazione. Io ve lo ricordo sempre, la salute di un animale parte innanzitutto da un'alimentazione corretta e bilanciata. Detto questo, questa settimana invece continueremo a parlare delle razze dei gatti, un argomento richiesto da voi nelle settimane scorse che abbiamo già affrontato, ma insomma le razze dei gatti sono moltissime, quindi è bene conoscerle a fondo se siamo dei gattolici. Ovviamente è sempre bene andare ad adottarlo un gatto che invece comprarlo, però insomma non possiamo, no, poi discriminare i gatti di razza, e quindi parliamo anche di loro, ma soprattutto è importante conoscerli bene e conoscere il carattere, le caratteristiche e anche la loro storia. Oggi partiamo dal gatto di Ceylon, dove avevamo terminato l'altra volta. Quando si pensa al Ceylon, i primi aggettivi che vengono alle labbra sono brillante, piccolo, dolce e agile. E non ci sono parole più adatte con cui si potrebbe descriverlo. Le persone che lo scelgono rimangono colpite dall'espressione sognante che si legge nei suoi occhi, estremamente espressivi e brillanti. Può sembrare un gatto triste e riflessivo, ma chi lo ha vicino si rende presto conto che l'apparenza può ingannare, è vivace e malizioso e considera e riconosce tutti come amici di gioco. Gli esperti gattolici sono concordi nel sostenere che il gatto di Ceylon, come tutti i gatti che popolano le coste dell'Oceano Indiano, tragga le proprie origini dal Felis Chaos, scusate, l'antico gatto egiziano. La razza Ceylon è originaria dell'isola di Sri Lanka, dove si è sviluppata attraverso una serie di incroci tra i gatti locali e i gatti arrivati dal continente a bordo delle navi. Giunse in Europa nel 1984 e nel 1988 alcuni esemplari di gatti di Ceylon vennero presentati per la prima volta ad una commissione di giudici che invitarono il club del gatto di Ceylon a continuare il lavoro di selezione per il riconoscimento di questa nuova razza. Nell'ottobre dello stesso anno, i membri della Commissione Internazionale Giudici della FIF redassero una relazione che autorizzava la registrazione della razza Ceylon sul libro delle origini, avvenuta effettivamente nel gennaio del 1989. È diffuso soprattutto nell'isola di Sri Lanka e molto poco ancora in Europa. Il carattere. Gli esemplari di questa razza sono molto audaci e vivaci, dotati di un carattere socievole e amichevole, non temono l'uomo a cui si affezionano teneramente. Il Ceylon è un agile cacciatore che fa dei piccoli animali le sue prede preferite, La nota che lo rende particolare e lo distingue dai suoi compagni felini è la sua grande colosità per la polpa di cocco, frutto molto diffuso nella sua isola natale. La struttura corporea che lo caratterizza lo rende aggraziato ed elegante nei movimenti. Il corpo è di taglia media e corto e basso, con un'ossatura leggera e una muscolatura compatta. È sorretto da zampe non molto lunghe, con i piedi piccoli e arrotondati. La testa è ben proporzionata al corpo, ha le guance arrotondate e gli zigomi sporgenti. La fronte e il cranio sono leggermente appiattiti. Il naso è abbastanza corto e il mento è debole e aggraziato. Le orecchie poste alte sulla testa sono grandi e aperte alla base. Gli occhi sono piuttosto grandi ed hanno il bordo superiore a forma di mandorla, mentre quello inferiore è arrotondato. Sono tenuti ben aperti e conferiscono al gatto un'espressione sognante. Il loro colore splendente varia dal giallo fino al verde. La gola e il petto hanno proporzioni medie e appaiono forti, pur non essendo eccessivamente tozzi, mentre il collo non è molto slanciato ed è di media lunghezza. La coda è relativamente corta, più larga alla base, e si assottiglia progressivamente verso la punta, che è arrotondata. Il mantello ha il pelo corto e aderente al corpo, con una tessitura fine e setosa. Il colore prevalente è il manilla, cioè il color cenere, con ticket nero su una base chiara e sfumature con riflessi che variano dal perlaceo al caldo cannella fino all'albicocca. Tutti gli altri colori possono presentare analoghe sfumature. Sono noti inoltre i colori rosso, blu, crema e le corrispondenti varietà di squama di tartaruga. I disegni del mantello che contraddistinguono il Ceylon sono tre: il bentoda, in cui il mantello sul dorso, le spalle e i fianchi presenta un ticket uniforme. Il disegno sulla fronte è denominato cobra. Vi sono uno o due collari aperti o chiusi sul collo e anelli sulla coda. L'addome e gli arti presentano il disegno tabby. Sulla porzione prossimale degli arti, cioè sugli avambracci e sul piatto della coscia, possono essere presenti minuscoli spot. Stagionalmente alcuni spot fantasma possono comparire sulle aree uniformemente ticint del dorso. Poi c'è il chaos, che è il ticket selvaggio o naturale, che prevede un mantello uniformemente ticking. Sulle estremità sono presenti tracce di disegno tabby più o meno evidenti, in accordo con la sfumatura del mantello. Generalmente non presenta anelli sulla coda. Poi c'è il continentale, che presenta un mantello uniformemente tabby con tutti i suoi disegni. Adesso passiamo al Cornish Rex, un gatto veramente stranissimo. È un gatto che ha il pelo corto e tutto increspato, veramente particolare. Il Cornish Rex è un gatto amabile e simpatico. Si affeziona a tutta la famiglia e ama i suoi padroni se sono gentili. La sua unica esigenza è quella di essere protetto dal freddo a causa del pelo corto e rado, che ha in comune con il Devon Rex e con lo Sphinx. Il Cornish Rex è originario della Cornovaglia, dove il 21 luglio del 1950 Serena, che era una gatta tricolore dal pelo normale, partorì nella sua cucciolata un gattino dalle sembianze di un pipistrello, con le orecchie enormi e il pelo ricciuto. La proprietaria di Serena, che era un'allevatrice di conigli Axtrex, capì che le sembianze di questo brutto anatroccolo erano il frutto di una mutazione genetica. Alcuni genetisti confermarono l'intuizione della signora Nina Ismore e le consigliarono di far accoppiare il piccolo, chiamato Callin Bunker, con la madre portatrice del gene mutante. La nuova razza venne chiamata Cornish Rex. Cornish per la cornovaglia e Rex perché il pelo era simile a quello dei conigli Astrex. Serena nel 1952 partorì tre gattine, una femmina dal pelo normale e due maschi dal pelo corto. Uno di loro non fu più trovato e l'altro, di nome Poldu, fu reso sterile da una serie di esperimenti. Fortunatamente in precedenza Poldu aveva avuto un discendente, un gatto maschio di nome Champagne Cash, che fu incrociato con delle British Shorthair e delle gatte burmesi. In questo modo, oltre ad evitare il consanguinamento, si poté variare i colori e creare il nuovo Cornish inglese. La Morna Cove, figlia di Poldu, fu importata in America nel 1957, dove Helen Weiss e Peggy Galvin si preoccuparono di creare il Cornish americano, incrociando la gatta con siamesi e orientali e anche con altre razze a ossatura sottile. La razza Cornish Rex riscosse molto successo e si sviluppò rapidamente, appassionando il pubblico e gli allevatori. Ci facciamo la nostra prima pausa e poi andiamo a vedere il carattere di questo gatto veramente molto particolare, il Cornish Rex. A tra poco.
2: Signor direttore, non c'è, non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria. E quando è partito?
3: Quando è partito?
2: Siamo giovedì, sarà più di un anno.
3: Direttore?
4: Vado!
5: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
2: Direttore? Direttore?
6: Allora vacanza per tutti!
5: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.

Eccoci ancora, amiche e amici ascoltatori, siete su radioantennaweb.it, Marco Bottieri in voce a tutti i pazzi per Fido. Oggi, anzi questa settimana, tre puntate dedicate alle razze feline, un argomento richiesto da voi che abbiamo già affrontato, ma le razze sono talmente tante che, insomma, dedicheremo ancora altre puntate a questo. Siamo arrivati al Cornish Rex e al suo carattere. Il Cornish Rex, come il Devon, è un gatto equilibrato e dolcissimo. La sua intelligenza è molto acuta e la sua vitalità fanno di lui un animale atletico e sempre giocherellone, allerta e vispo, quando non è tutto impegnato nella contemplazione del suo amato padrone, la cui attenzione conquista spesso con la tonalità del suo miagolio, che è squillante e penetrante, ma al quale dà tanta tenerezza ed affetto. Il Cornish Rex è un gatto sensibile e molto attaccato al padrone, come dicevamo, nel senso che passerebbe la vita sul suo grembo. Una sua caratteristica che lascia sconcertati è l'uso che fa delle zampe anteriori, che sono come delle piccole mani, con cui afferra quelle del padrone per portarsele sulla testa o davanti alla bocca per riempirle di baci. Nonostante appaia esile e delicato, ha la voracità di un lupo, adora il pesce, ma non rifiuta nessun altro tipo di cibo. Il Cornish Rex, come il Devon, ha un corpo minuto e delle grandi orecchie che lo rendono particolare. Il corpo è di media dimensione, ha un'ossatura sottile e la muscolatura ben sviluppata. La testa non è eccessivamente lunga e di larghezza media, ha forma ovale con il cranio rotondo, il profilo del naso appare convesso e una linea retta lo unisce al mento. I baffi e le sopracciglia sono arricciati. Il collo è di media lunghezza e molto snello. Le orecchie hanno una forma conica con le punte arrotondate, sono grandi e piazzate alte sulla testa e in genere sono prive di pelo all'esterno. Gli occhi sono grandi e si presentano ovali e inclinati e di colore concorde a quello del pelo. Il tronco segue l'andatura della spina dorsale e la gabbia toracica è larga e profonda e lo rende strutturalmente simile ad un levriero. Le zampe, molto alte, gli conferiscono una figura slanciata e sono supportate da piedi piccoli e ovali. La coda allarga la base e lunga, si fa progressivamente più sottile sino alla punta e generalmente è ricoperta da un pelo denso ed ondulato. Il mantello si presenta corto, folto, aderente al corpo ed è di tessitura molto fine. Il pelo forma delle onde irregolari, non solo sul corpo, ma anche sulle zampe, sulla testa e sulla coda. Come nel Devon Rex, sono ammesse tutte le varietà di colore, sono anche ammesse piccole macchie bianche nei colori che normalmente lo escludono. Il Cornish Rex è un ottimo gatto d'appartamento, ama il suo padrone, la comodità e il calore della casa. Il suo affetto è esclusivo e quasi morboso, la sua sensibilità è forse eccessiva. Per questo bisogna farlo giocare e tenerlo allegro con la partecipazione di tutta la famiglia. In questo modo crescerà vivace ed equilibrato e darà a voi grandi soddisfazioni. Come il Devon, anche il Cornish Rex teme il freddo, soprattutto da piccolo. Sarà necessario a stare attenti a non esporlo a correnti d'aria e ad usare un trasportino chiuso e ben imbottito quando lo si porta dal veterinario oppure in viaggio nelle stagioni fredde. Il Cornish Rex originale è quello inglese,
che vanta tra i suoi progenitori gatti di razza burmese e British, e si differenzia dal Cornish americano, che è più leggero e snello per la sua forma più tozza e una testa più triangolare, con le orecchie ben distanziate e gli occhi grandi. Adesso siamo invece arrivati al Devon Rex, ma insomma siamo in chiusura e quindi non vorrei iniziare il racconto e la descrizione di questo gatto bellissimo per poi continuarla nella prossima trasmissione. Quindi insomma in questi due minuti li impieghiamo per dire che soprattutto se viaggiate con il vostro gatto d'estate deve stare assolutamente in sicurezza, quindi non commettete nella maniera più assoluta l'errore di lasciare il gatto libero in macchina. Lo dico perché vedo sui social ancora gente che gira dei video con i gatti liberi in macchina. È una cosa terribile, perché il gatto si può spaventare in qualunque momento per qualunque motivo e quindi diventa pericolosissimo, perché potrebbe andare tra i pedali e quindi insomma potreste fare un incidente terribile. Mi raccomando, lo sottolineo con la matita rossa, non commettete nella maniera più assoluta questo errore, anche se vi fidate del vostro gatto, se è bravo, se è tranquillo. Rimane sempre un gatto e quindi potrebbe succedere qualunque cosa, potrebbe essere distratto da un uccellino che vede volare, potrebbe aver paura per un rumore anomalo e quindi potrebbe spaventarsi e iniziare a così girare per la macchina come impazzito e quindi diventa veramente una cosa pericolosissima. Quindi mi raccomando, un trasportino ben chiuso, il gatto deve stare tranquillo, deve capire che quello è il suo posto perché si sta viaggiando. Ovviamente fate delle pause, quindi delle fermate per farlo bere, e magari, non lo so, se in sicurezza volete fargli fare i suoi bisogni, insomma quello è un altro discorso. E quindi insomma, se siete proprietari di gatti sapete bene come comportarvi. Ci facciamo la nostra seconda pausa e poi torniamo per i saluti. A tra poco.

0: Eccoci ancora, amiche, amici ascoltatori, tutti pazzi per Fido termina qui. Marco Bottieri vi dà appuntamento alla prossima puntata dove parleremo ancora delle razze dei gatti e inizieremo proprio dal Devon Rex, il famoso gatto senza pelo insieme allo Spink. E quindi vi saluto, saluto gli amici di tutto il mondo e vi ricordo che Radio Antenna Web ospita tutti i pazzi per Fido dal 2020, tutti i lunedì, tutti i mercoledì e tutti i sabati alle ore 16:30 in esclusiva. Un caro saluto da parte mia e vi do appuntamento alla prossima puntata. Ciao.
1: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo giovedì, sarà... è più di un anno!
2: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi. Perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
5: Tutti pazzi per Fido. Un programma dalla parte degli animali. Ideato e condotto da Marco Carioca Bottieri.

0: siamo baciati, io e te.
1: Ciao, sono le ultime parole famose. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo Goccia. Buon ascolto.

Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Loreto Paolucci, questo è il mio brano, Finalmente al mare. Spero che diventi il tormentone dell'estate.

A tutti gli ascoltatori di Antenna Web, sono Heaven Di Battista e vi dedico il mio brano A Big Breath, un respiro grande.

amici, questa è una nuova puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. John Hammond Jr. come artista, cantante e bluesman, viene considerato uno dei maggiori esponenti della scena mondiale. In attività dal 1962, ha pubblicato un considerevole numero di albums a suo nome per le maggiori case discografiche esistenti. Un esempio di dedizione al blues tradizionale e di coerenza, di feeling e di adeguate capacità tecniche e stilistiche, resta uno dei pochissimi bianchi in grado di far sopravvivere il blues originale. Questa è I Am Loving You, John Hammond Jr.

un altro grande nome, Mike Bloomfield, che non è stato forse, ma non è mai entrato prepotentemente nell'immaginario musicale della gente comune, non è il chitarrista che nomini per strada con l'assoluta sicurezza che tutti ne siano a conoscenza, ma è stato uno dei chitarristi americani più importanti di tutti i tempi. Purtroppo i grandi successi sono alle volte anche delle prigioni artistiche. Bloomfield non è riuscito a scrollarsi di dosso l'immagine del chitarrista di Super Session e ne ha sofferto veramente tanto. Si lancia così nel mondo acustico, ma nel contempo è dipendente dalla droga e questo lo porta alla morte per overdose nel 1981. Questa è la famosa Linda Lou, Mike Bloomfield, qui a Me and Blues.

Un'altra band famosa è quella di Derek The Dominos, che è stato un gruppo rock blues che si è formato negli anni 70, esattamente nel 1970, ed era guidato da Eric Clapton, insieme a Bobby Weirdlock, Carl Ridler e Jim Gordon. Duane Allman partecipò come ospite alle registrazioni. Nonostante fosse stato pubblicato nel 1970, il singolo Layla entrò nella top 10 sia negli Stati Uniti d'America che nel Regno Unito, solo però nel marzo del 1972. L'album che ha ricevuto apprezzamenti sia dalla critica sia dal pubblico è spesso considerato l'apice della carriera di Eric Clapton. Derek and the Dominos, qui a Me and Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Vi ricordo che questo è sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Nel feroce mondo del blues rock moderno, Samantha Fish si è ritagliata un posto tra le chitarriste più dinamiche della sua generazione. Con un repertorio che spazia dal blues più grintoso e ritmato, insieme a una reputazione da artista dal vivo di grande impatto, ha costantemente spinto i limiti del genere. Paper Doll, un album con una chimica rilassata e vissuta in tournée, e 9 tracce ricche di fascino elettrico e crudo rock blues. Questa è Lose You, Samantha Fish, qui a Me and Blues.

Sempre Mio Blues, siete sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria. Alice Armstrong è una cantautrice e artista del Regno Unito, nota per la sua impressionante estensione vocale, la scrittura dinamica e l'impareggiabile presenza scenica. La Armstrong propone un mix potente e unico di blues, funk, soul, rock and roll moderni. Accompagnata da una band di fama mondiale grazie a un'estensione vocale mozzafiato e una presenza scenica, come abbiamo detto prima, cattiva. Armstrong coinvolge persone di ogni estrazione sociale e si esibisce in ogni spettacolo come se fosse l'ultimo, lasciando il pubblico esterrefatto e contento. Bang Bang è un vecchio brano scritto da Sonny Bono nel 1966 e poi anche pubblicato da Cher. Questo per voi è Alice Armstrong qui a Me and Blues.

da Samantha ad Amanda. Amanda Fish è una polistrumentista americana, sorella maggiore della più nota Samantha Fish. Fin da ragazza ha sempre gestito la sua crescita professionale in silenzio e con molta moderazione. I primi insegnamenti arrivano dai suoi genitori, mentre la sua vera formazione artistica nasce e cresce grazie agli ascolti di alcuni grandi del rock blues come Stevie Ray Vaughan e Rolling Stones. King Tom per 6 anni è stato un cantiere aperto, un disco fortemente influenzato da vicende come la pandemia e la corruzione, eventi visti attraverso gli occhi di un giovane genitore preoccupato per il futuro dei suoi figli. Questa è la famosissima The Great Reset, Amanda Fish.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Vi ricordo che questo è sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Lester Green è nato nel 1971, viene dalla California, esattamente da Santa Barbara. In attività dalla metà degli anni 90 comincia a suonare in piccole band locali fino a quando non entra nel giro giusto dei Sad Men. Standing Out Loud è il suo 10° lavoro, un disco sincero e senza fronzoli, con forti richiami alla sua musica preferita, quella degli anni 60 e 70. È stato registrato a Nashville nel gennaio del 2024 con la coproduzione di J.D. Simo, un visionario della chitarra elettrica, il disco che ha consacrato il suo successo, mentre Live in the City è uscito nel novembre del 2025. La band era in tour con George Thorogood, la continuità di una carriera che ha ancora ampi margini di crescita. Per voi è Lester Green, qui a Me Blues.

È sempre Gianfranco Piria con la trasmissione Mean Blues. I Got Love di Albert Castiglia non è tanto un album quanto piuttosto la sintesi di 2 anni di frustrazione causata dal Covid. L'album pieno di energia, sembra uno spettacolo dal vivo, con sufficiente radicamento in studio per garantire che la sua voce e la sua chitarra, entrambe forze della natura, abbiano lo spazio necessario per tracciare un percorso attraverso ogni canzone. Questa immediatezza è la bellezza di I Got Love. Sono canzoni solide, affidate a musicisti di talento. Non ci sono ospiti e nemmeno una cover. Per il resto si ottiene un Castiglia senza freni, che spacca duro, con l'unico obiettivo di tornare a fare ciò che sembra amare di più, fare musica. Questa è Freedom Land, qui a Mean Blues, Albert Castiglia.

Eric Sardinas è un chitarrista sui generis, i suoi fucili a sei corde sono le chitarre radiofoniche dobro, molto retro, adeguatamente elettrificate e customizzate, per produrre così un suono spumeggiante rock blues. Nato in Florida, ha assorbito tutti gli umori musicali del Delta senza farne il solito calco, ma utilizzandoli per innervare il suo stile allegro, estroverso e coinvolgente.

0: me. Si conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.
1: Web presenta
2: Special!

La special guest di oggi è David Bowie. David Bowie, pseudonimo di David Robert Jones, è stato un cantautore, polistrumentista e attore britannico. È stato uno dei personaggi più poliedrici, importanti e influenti della scena pop e rock mondiale per circa 5 decenni. Per questo motivo è considerato uno dei musicisti più influenti del XX secolo. Fu acclamato dalla maggior parte della critica musicale e dai suoi stessi colleghi musicisti per l'inventiva, la capacità di spaziare fra generi musicali diversi e rinnovarsi costantemente come icona globale. Dopo alcune esperienze giovanili, soprattutto con delle band studentesche, nel 1969 esce con l'album Space Oddity. Nelle melodie sinuose e nella strumentazione classica utilizzata si trovano indizi del rock progressivo che alla fine degli anni 60 cominciava a fiorire soprattutto nel Regno Unito. Ascoltiamo il brano omonimo dal titolo Space Oddity.

Nel 1970 esce The Man Who Sold the World. Sebbene i testi siano meno autobiografici dell'album precedente, questo lavoro esplora un territorio piuttosto intimo, influenzato anche dalla morte del padre. L'anno successivo arriva Hunky Dory e David Bowie cominciò a manifestare il gusto della fusione tra musica e messa in scena e del prodotto sonoro come veicolo per elementi visivi teatrali. Da questo LP ascoltiamo la prima traccia dal titolo Chains.

The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, spesso indicato come Ziggy Stardust, è il quinto album in studio dell'artista inglese David Bowie, pubblicato nel 1972 dalla RCA Records e ristampato su compact disc per la prima volta nel 1984. Da questo lavoro ascoltiamo Starman, l'uomo delle stelle.

Parliamo ancora dell'album chiamato Ziggy Stardust. Esso ha venduto oltre 7 milioni e mezzo di copie e contiene, oltre a Starman, altri successi come Ziggy Stardust, Suffragette City, Rock and Roll Suicide. L'album narra di un mondo sull'orlo dell'apocalisse in cui l'ultimo eroe è un ragazzo divenuto rockstar grazie all'aiuto alieno e rappresenta uno dei suoi più grandi successi, nonché una delle sue opere più influenti e seminali. Questo ragazzo ha un nome, Ziggy Stardust.

Nel 1973 è la volta di Aladdin Sane. Con 4,6 milioni di copie vendute in tutto il mondo, rappresenta uno dei maggiori successi commerciali del cantante, il primo a raggiungere la vetta in classifica del Regno Unito e a entrare nella top 20 degli Stati Uniti. Aladdin Sane rappresenta l'ideale viaggio di un europeo sbarcato negli Stati Uniti, una terra alla quale Bowie era stato sempre affascinato. Estrapoliamo da questo LP il brano dei Gingini.

Nel 1974 esce Diamond Dogs. Questo lavoro nasce con l'intento di farne una produzione teatrale ispirata da Ragazzi selvaggi di Burroughs e 1984 di Orwell. I possessori dei diritti d'autore negarono questa possibilità e le canzoni entrarono nel lato B dell'album. Il riferimento al libro Ragazzi selvaggi lo possiamo notare dal titolo del brano che andiamo ad ascoltare, Rebel Rebel.

Young Americans è il nono album in studio del musicista britannico, pubblicato nel 1975. Il disco segnò una fase importante nell'evoluzione musicale. Fu il primo dei suoi album ad abbandonare quasi del tutto il rock in favore di sonorità più funky e soul, dando vita a una sorta di rhythm and blues bianco. Registrato completamente negli Stati Uniti, alle sessioni fece parte anche il sassofonista David Sanborn in una delle sue prime apparizioni in studio di registrazione. Ascoltiamo ora il brano che porta il titolo all'album, Young Americans.

Nel 1976 esce Station to Station, è il decimo album di David Bowie. Con questo lavoro Bowie comincia ad andare verso una musicalità influenzata dai sintetizzatori e dalla musica elettronica di gruppi come Kraftwerk. Da questo album esce il singolo Golden Years. Il disco raggiunse la top 5 sia in Gran Bretagna che negli Stati Uniti. Nel 2003 l'album è stato classificato alla posizione numero 323 dalla rivista Rolling Stones nella lista dei migliori 500 album di sempre da loro redatta. Andiamo ora ad ascoltare il brano Golden Years.

l'influenza verso la musica elettronica è evidente con l'uscita dell'album Low. Questo è considerato anche il primo album della cosiddetta trilogia berlinese, composta da, per l'appunto, Low, Eros e Lodger. La definizione data a questa trilogia non è infatti di natura geografica, ma più probabilmente Berlino è il luogo dove Bowie si ritrovava artisticamente. Nuovi suoni e nuove visioni che ritroviamo nel singolo che andiamo ad ascoltare, dal titolo Sound and Vision.

Nello stesso anno, nel 1977, esce Eros. È l'unico album della trilogia berlinese registrato a Berlino ed è considerato una delle opere migliori dell'artista, con un grande contributo di Brian Eno e la partecipazione del chitarrista Robert Fripp, che arrivò dagli Stati Uniti per registrare le sue parti in un giorno soltanto. Si dice che John Lennon abbia detto durante la lavorazione del suo album Double Fantasy nel 1980 di avere l'ambizione di riuscire a fare un disco buono quanto Eros. Da questo album vi propongo Eros, che è uno dei brani più celebri di Bowie e costituisce uno dei classici della storia del rock. Il testo del brano è una classica storia d'amore contrastata, in cui due amanti si incontrano sotto il muro di Berlino. Il brano è contenuto anche nella colonna sonora del film Christian F. Noi ragazzi dello zoo di Berlino.

la trilogia berlinese finisce con l'album Lodger, non molto apprezzato dalla critica, anche se oggi è riconosciuto come uno dei lavori più sottovalutati di Bowie. Nel 1980, con Scary Master, Bowie raggiunge quello che il biografo David Buckley ha definito l'equilibrio perfetto. Alla sua uscita, la stampa specializzata recensì molto positivamente il nuovo album, che raggiunse la vetta delle classifiche inglesi. Con il 45 Heroes anche in Italia cominciarono ad apprezzare David Bowie, ma è con l'uscita del singolo Ashes to Ashes che ne confermarono l'interesse.

Bowie non era immune dall'influenza che la disco music aveva preso negli anni 70. Nel 1983 esce con l'album Let's Dance. Co-prodotto con Nile Rodgers dei Chic, il musicista più influente nel mondo della disco music, l'album è caratterizzato da sonorità più elettroniche. Let's Dance va anche ricordata come un significativo punto di partenza nella carriera di Steve Ray Vaughan, virtuoso chitarrista blues texano che ha collaborato alla realizzazione dell'album. Sempre dall'album Let's Dance

Di fatto, l'album Let's Dance è stato l'ultimo suo lavoro che ha avuto la grande attenzione del pubblico. David Bowie ha continuato ad incidere e pubblicare anche altri album, anche se i suoi interessi andarono anche in altre forme d'arte. Nel cinema ha recitato insieme a film come Furio, Miriam si sveglia a mezzanotte, Labyrinth e anche nel film Il mio West di Giovanni Veronesi, insieme a Leonardo Pieraccioni. L'8 febbraio 2006 gli fu assegnato il premio Grammy Award alla carriera e dopo aver annunciato in aprile che sarebbe rimasto lontano dalle scene per un anno, il 29 maggio comparve a sorpresa al concerto di David Gilmour alla Royal Albert Hall di Londra. Nel concludere questo special, vi propongo uno dei brani più belli del Duca Bianco, Life on

Ciao, sono Massimo Centra, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo 10 agosto. Questa sera qualche stella dovrà cadere. Noi sporchi di sabbia e la luna si fa il bagno al mare. Lo so che questo bacio mi farà stare male. Quest'inverno tornerà tutto normale. Tu a Parigi a studiare, io e i miei film da guardare, ed ogni scena d'amore.

Questa sera voglio stare sul terrazzo a fumare. La luna è una modella, fa arrossire anche Giove. Quel bacio continua a farmi pensare. Sta finendo l'inverno.

0: siamo baciati per ore. Ci siamo baciati, io e te.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, siamo i Musiquanti e questo è il nostro nuovo singolo, Sinner.

Un saluto a tutti i radioascoltatori di Antenna Web, sono Oliver J081 e questo è il mio nuovo singolo, Partenope Bag. Alzate il volume e buon ascolto.

Ciao, io sono Giacomo Gatto, volevo fare un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo brano, si chiama Schiaffo.

Ciao, sono Antonello D'Angeli, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo Sfumature Rosa. Buon ascolto.

dove sei, forse le sentirai, piangere quelle risate e carezze lontane. Mi dispiace, sai, è difficile non ritrovarmi con la tua voce. Sussulta il mio cuore, aprendomi a te, e un giardino di stelle, il tuo sorriso dentro me, e il cielo con il sole danzano ancora su quegli occhi di terra, quei dolci ritratti di sfumature rosa.

Ciao, sono Giglio. Un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Antenna Web. E questo è il mio nuovo singolo dal titolo Tantra. Buon ascolto.

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto, ciao!

Ciao, sono Riverso, un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Oggi presento il mio brano, Mi sento sbagliato.

Ciao, sono Luca Farace. Mando un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Beltane ormai alle porte. Il titolo del mio brano è Beltane Lights the Fire Within. Pronti a scatenarvi intorno al fuoco? Che il rito abbia inizio.

Ciao a tutti, sono Giulia Passione e sono lieta di annunciare l'uscita del mio nuovo singolo, La mia canzone. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antena Web.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, siamo i Voodoo Boys, questo è il nostro ultimo brano Beach, dedicatelo a chi non sopportate. Buona giornata.
1: Yeah.

Ciao, sono Gio Sole, un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenne Web. Questo brano, Non voglio più, nasce da una storia vera e parla di un amore perduto. Spero che vi piaccia, buon ascolto a tutti. Ciao ciao!

Salve a tutti, sono Adriano dei Emigrants e con orgoglio vi presentiamo il nostro nuovo brano Portami, Parlami, Salvami, Stringimi. Dalla Svizzera un carissimo saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna VEP. Buon ascolto!

Ciao, sono Simone Tonietto. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questa è Mare a Mare, il mio nuovo singolo in collaborazione con Martina Lanzetta.

sole è alto ma per noi è lo stesso. 300 colori, 1000 informazioni, tutte con un click ma senza emozioni. Schiavi, schiavi, schiavi, siamo tutti schiavi.

Ciao, sono Davide Ghidoni, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano dal titolo Come On Closer, con la splendida partecipazione alla voce di Heidi Vogel. Buon ascolto!

0: Ciao,
1: siamo Imperfetti Perfetti. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web.
0: Questo è il nostro nuovo brano, Bacio di Sale.
1: Buon ascolto.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web Radio. State per ascoltare il brano To Her Hometown. Io sono Albertino e vi mando un abbraccio. Ciao.

Saluto agli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo brano dal titolo Ricordi e io sono 14498. Un saluto, buona giornata.

A tutti gli ascoltatori di Antenna Web, sono Heaven Di Battista e vi dedico il mio brano A Big Breath, un respiro grande.

Mi sono annoiato da morire senza te. Ho riscoperto il piacere subito.

saluto a tutti gli amici di Antenna Web. Io sono Alessandro Villa e questa è Sabes, che è la mia nuova canzone. Mi raccomando, ascoltatela con il cuore, buon ascolto e buona musica. Un saluto a tutta la redazione e a tutti gli ascoltatori. Ciao.

0: ¿Sabes qué? Solo quería decirte que... Buenas noches y dulces sueños. Pequeña estrella de mi cielito. Frágil.
1: Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Loreto Paolucci. Questo è il mio brano, Finalmente al mare. Spero che diventi il tormentone dell'estate.

0: Vibes.
1: Vibes.
0: Vibes.
2: Connection.
0: Welcome. This is Vibes.
3: Eccoci. Welcome back, boys and girls. Ci siamo. Anche questa settimana una nuova puntata di Vibes. Io sono Roberto Davi, grazie per essere qui. Come al solito suoneremo nei prossimi 58 minuti, minuto più, minuto meno, quello che a noi piace di più, vale a dire una selezione di musica disco, funk, soul, R&B e new soul. Quest'oggi vogliamo portare all'ascolto, in apertura del nostro show, un motivo di origine italiana, Paradise di Change.

L'eleganza della musica Made in Italy in apertura di Vibes. Questa settimana abbiamo ritrovato l'accoppiata Malavasi Romani, che insomma già sul finire degli anni 70 si fecero notare in collaborazione con un tipo americano di nome Jacques Petrus per il progetto Peter Jack Band. Nel 1980 appunto nacquero i Change e da lì la storia della disco Made in Italy. Proseguiamo al nostro incontro di questa settimana ritrovando una delle voci che io preferisco in assoluto. Lei è Chaka Khan, la sua Never Miss the Water.

Never Miss the Water. Non dimenticare l'acqua. Ai fiori però. Va bene, questo è un singolo di Chaka Khan che non avevamo ancora avuto modo di suonare qui all'interno di Vibes. Ci è capitato spulciando l'archivio l'album in questione, quindi abbiamo pensato bene di suonarlo e di suonarcelo anche per le mie orecchie. Adesso andiamo a ripescare invece un motivo un po' più tranquillo, Keeping Love New, il lavoro di Howard Johnson. Kiss

Sleeping Love New. Siamo arrivati nel momento romantico, quando la parola love imperversa all'interno dei vibes, quindi non è solo una soluzione italiana alla Festival di Sanremo parlare di sole, cuore, amore, ma spesso e volentieri capita anche nelle canzoni che andiamo a pescare nel vastissimo repertorio di cui tratta Vibes. In onda ogni 7 giorni qui sulla vostra Radio del Cuore, io sono Roberto Davi, ancora una volta grazie per essere qui. I prossimi 4 minuti con Hailey, Jasper Hailey.

Accendi, accendi! Accendi il luci strobo, vai! Ogni tanto ci vuole. Questo era Call On Me, il nuovo lavoro di Babe Rexha. Suoni ai quali non siamo abituati qui all'interno di Vibes, ma i nostalgici di una trasmissione che andava in onda qualche anno fa come Disco Train, se la ricordano. Va bene, Baby Rexha, vi chiederete perché abbiamo suonato questo disco, perché fa parte di selezioni che negli States hanno al loro interno anche questi personaggi pop che vengono assimilati anche al sound che spesso e volentieri suoniamo qui in Vibes, anzi sempre, come questo di Evelyn Champagne Kings.

Abbiamo lasciato le stroboscopiche accese qui in studio per I'm in Love di Evelyn Champagne King. Qui siamo agli inizi degli anni 80 e i nostalgici di un certo tipo di dance music che non si poteva già più chiamare disco perché era ufficialmente deceduta nel 1979. Se la ricorderanno molto bene, un personaggio che appunto ha Champagne come nomignolo all'interno del suo nome e cognome, non sappiamo dirvi perché, probabilmente le piaceva questo genere di bevanda. Non si può certo definirla stupida, eh. Va bene, è uscito il nuovo album di un personaggio incredibile di origini franco-caraibiche che risponde al nome di Eddie Oasis. Doppio album, 15 brani dal titolo Lotus Glow. Questo è un singolo estratto 460.

0: Vibes.
1: Vibes.
0: Vibes.
1: Connection.
0: Welcome. This is Vibes.

Jared Lawson. Questo è il nome del pianista, principalmente pianista di grande livello, devo dire, ma anche cantante in questo caso, che ha fatto

0: uscire il suo nuovo album, non so cosa ho mangiato oggi prima di venire qui in radio. Si intitola Be The Change, lo consiglio decisamente a tutti gli amanti di questo genere musicale, con musicisti di spessore, gente che ha suonato anche con gli Chic, con Gino Vannelli, insomma decisamente una band di calibro ad accompagnare questo suo nuovo album. Ovviamente questa era una cover di un pezzo di Roger Nelson da Minneapolis, meglio conosciuto come Prince, vale a dire I Will Die For You. Abbandoniamo Gerald Lawson e ritroviamo un pezzo che quando uscì qualche anno fa, devo dire, mi fece girare la testa, quasi come le migliori fidanzate nella mia carriera di Latin Lover. Rise Rammers, questa è Black Beatles.
1: Black Beatles in the city, be back immediately to confiscate the money.

The Black Beatles, Scarafaggi Neri. Beh, l'abbiamo ripescato oggi dopo anni, il singolo di Ralph Ramos insieme a Gucci Mane. Ralph Ramos, che è un personaggio che continua comunque ad incidere i suoi singoli anche se non ha più raggiunto le vette, almeno in classifica, della canzone che abbiamo appena ascoltato, Queen Vibes, che prosegue con un duo che nel 1995 arrivò nelle prime 5 posizioni di Billboard.

Tell me, tell me. Dimmi, dimmi. The Groove Theory, questa è una band, anzi sarebbe meglio definirli per quello che erano, vale a dire un duo, composto dal cantante Amel Lario, che spesso e volentieri abbiamo incrociato qui all'interno di Vibes con i suoi nuovi singoli, e un altro cantante produttore ovviamente statunitense di nome Bryce Wilson. Abbiamo detto, raggiunse le prime 5 posizioni all'interno della classifica di settore di Billboard, fu il loro unico grandissimo successo nel 1995, poi di lì altre cose ma niente più. Frizzi Lazzi e Cotillon, che invece ha vissuto ed ha avuto questo personaggio che ormai si è ritirato dalle scene nonostante qualche sua collaborazione live in giro per il mondo con ciò che rimane dei Crusaders. Stiamo parlando di un chitarrista all'epoca che divenne di grandissimo successo quando poi la sua etichetta discografica sul finire degli anni 70 lo fece uscire con il nome di Ray Parker Jr. and Radio. Ed è proprio da uno di questi lavori che oggi andiamo a ripescare qui all'interno di Vibes una delle canzoni che a mio parere rispecchia fedelmente l'abilità e il genio di questo personaggio USA. Ray Parker Jr., More Than a Way to Love the World.

Mi manca la Gap Band. Un sacco di bei motivi negli anni 80. Oggi siamo andati a ripescare una delle loro situazioni musicali più tranquille. Era Outstanding. Dico mi manca perché oramai la Gap Band non si fa sentire da più di 25 anni e quindi devo dire che credo le cose siano terminate. Andiamo nel 1974 e lo facciamo ripescando un altro personaggio di grande successo dell'epoca, Mr. George McCrae.

I Get Lifted. Adesso non si parla più di lifting. Va bene, va bene, dai. Lui non ci pensava di certo. George McRae, molti se lo ricorderanno, protagonista di un grandissimo successo mondiale come Rock Your Baby. L'album dal quale abbiamo estratto questo singolo appena terminato era proprio lo stesso, quindi 1974, sono passati quasi 50 anni, per bacco. Yasmin Lessie, il prossimo Fool's Gold.

Bob's Gold. Eccolo qua, il lavoro di Yasmin Lacy, ridendo, scherzando e cantando anche. Siamo arrivati in fondo anche alla puntata di questa settimana. Non mi rimane altro da fare che ringraziarvi per essere stati con noi qui in radio ancora una volta con le sonorità di Vibes, che torneranno evidentemente puntuali fra 7 giorni, sempre qui puntuali, sempre con me alla conduzione. Grazie a tutti, vi lascio con l'ultimo disco di oggi, Xscape, Just Kicking It. Bye bye.

Ciao Gringos, sono Simone Piva, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano Profondo Friuli.

0: Ciao, sono Katire, ascolta la mia nuova canzone su Antenna Web. Si intitola Inna Innae. Buona musica.
1: Papi, me cantas la ninna nanna.

0: diventa perdente.
1: Un saluto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Antenna Web. Sono Donato dei Serpent Circle e questa è la nostra Break This Silence.